sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

cortesía. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato.

0: Buongiorno così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più, non andare via, non andare via.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

ho cercato così tanto che i piedi fanno male dentro e tu eri lì davanti a me. Chi avrebbe detto che le cose meno evidenti e più nascoste fossero lì davanti a te.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

words of wisdom.

convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

marciapiede aspetta che qualcuno se ne accorga. Rallenti la sua fretta e intanto resta immobile, lo sguardo spento e fisso come se fosse in bilico.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quattro le auto

Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: solitudini uguali, due solitudini uguali. La ragazza rumena si stringe dal freddo,
1: la ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha mille anni e zero sogni,
1: tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno,
1: ha una vita assai sottile,
0: ha benzina per chilometri.

Buona domenica a tutti, con un sole oggi che sembra volerci salutare con calma, senza fretta. Un sole che forse è fa un pochino freddo anche lui, chissà. Anche perché l'altro ieri, questi giorni qua, è ritornato un po' d'inverno nelle montagne che vediamo guardando direzione Acciaierie a Terni. Le montagne dietro erano tutte bianche fino a ieri. Bene, allora io sono Gianni Chinesi, ogni domenica sono qui con voi a rinnovare l'appuntamento, questo appuntamento insieme. E cosa dire? Vi dico semplicemente che vi do il contatto telefonico qui alla radio, 0744 40 25 01. E poi vi dico che oggi saremo orfani del nostro Emanuele Bellicci, che si trova fuori città, fuori regione, è sceso a prendere un po' di caldo giù al sud, e chissà, forse ce ne porterà un po', ma torna sicuramente fine settimana, quindi però la prossima domenica c'è.

0: E credo nel pomeriggio ci sia anche il buon Nicolò, il buon Nicolò, il pomeriggio, oggi pomeriggio credo che ci sia anche lui, dopo aver fatto sicuramente la sua notte brava, il suo sabato notte da Vivier. Tanto posso dirlo, non mi sente a quest'ora perché in dialetto ternano si dice rompa e invece lui sta dormendo proprio come un piccolo ghiro. Benissimo, allora andiamo, proviamo un attimino ad iniziare perché avevo trovato un brano e adesso non mi ritrovo, eccolo qua, non mi ritrovo il mouse. Chi mi ha rubato il mouse? E non posso prendermela neanche con nessuno perché come faccio? Sono io solo qua. Bene, allora, il nostro Marchetto, come sempre, è il primo della classe, il nostro è mitico, ormai fa parte della famiglia della radio, lo teniamo come inviato speciale. Sì, lui è l'inviato di Narni Nera Montoro, si è liberato per l'esattezza, l'ho dette tutte, quindi l'ho beccato. Allora, Marchetto, andiamo con questo brano di Antonello Venditti, perché tu sei un grande fan del Venditti, e andiamo con no, ci sono i saluti da fare, no? A nonna Lilli, poi li facciamo a Romina, poi lo facciamo a Roberta e poi li facciamo alla tua Romina, quella del cuore, quella che ami tanto. Eccolo. Sono appuntamento di 6 anni,
1: ragazzi. Però quando si tratta della mamma, quanti, sentite, senti, nessuno di voi va per il setteato dentro.
2: No, mi dispiace,
1: Piazza Massini, Lungotevere Flaminio, no, non ce va nessuno.
2: Ma dove vai, scusa?
1: Devo andare al concerto dei Venditti. Mannaggia, più l'autobus passa ancora.
2: Ciao.
1: Se perdo l'autobus, mi ammazzo.

0: pensando.
1: Chissà. E questo è il brano che il nostro Marchetto dedica a nonna Lilli, a Roberta. Alla Romina e poi all'altra Romina, il suo grande amore. E siamo in diretta con il primo brano, Nuova Radio, Galileo Terni, Gianni Chinesi con voi, come ogni domenica mattina. Oggi ci allunghiamo ancora un pochino di più perché Emanuele ha preferito il mare, credo che sia in una zona di mare, so anche dove poi.

0: facciamo, ecco, è finita così la canzone proprio. E facciamo quindi la prima pausa.
1: Sformare la tua casa.

0: riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. A una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
1: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo. 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico. Il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
0: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla Premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La Presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capobarca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Trump, spazientito dallo stallo dei negoziati e deluso dall'esito della sua missione in Cina, ha pubblicato su Truth una sua nuova immagine prodotta con l'intelligenza artificiale, in cui è sulla tolda di una nave militare con sguardo minaccioso e dito puntato. Sotto l'immagine la scritta: la calma prima della tempesta. E dal presidente iraniano Pezeshkian appello al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran intanto fa sapere che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio di navi di loro interesse. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Quasi una formalità per completare l'opera, gli è bastato vincere 2 turni di servizio, il primo a 0 ripartito dal 4-2, Sinner ha chiuso 6-4 il terzo set e liquidato la pratica Medvedev. Tanto complicata venerdì sera quanto rapida nella prosecuzione di ieri, un quarto d'ora per certificare il 6-2, 5-7, 6-4 sul russo, che vale il pass per la finale contro Casper Ruud. Deep Learning Jannik registra e va avanti.
3: È una situazione unica perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me perché conosco un'altra situazione di come gestirla ancora meglio per le prossime volte.
2: La finale di Sinner inizierà alle 17 alla presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella. Tifiamo azzurro anche nella finale del doppio maschile alle 14, Bolelli-Vavassori contro Granollers-Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina, è l'Ucraina Svitolina che trionfa in 3 set sulla statunitense Goff.
0: Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per lo Scudetto e la Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, a più tardi.

Allora, tocca ancora a noi. Io mi sento cupo dentro le cuffie, forse sarà questo primo sole, speriamo che sia, non il primo sale, il primo sole, ecco, che iniziasse a scaldare un po' l'inizio dell'estate, che ancora non c'è, manca ancora, però se arrivasse un po' di caldo sarei molto molto contento. Allora, andiamo a prendere, sì, il nostro amico Egisto di Sipicciano. Ha una dedica per lui fatta dal nostro Marchetto e i suoi amici, e quindi Egisto, un grande saluto, e mando il brano che mandano a te. Faccio, senti che giro di parole. Eccolo qua, ce l'ha fatta come nei film.

0: E questo brano il nostro Marchetto lo manda come saluto, come buona domenica al, all'amico Gisto Sipicciano.
1: No, non mi stanco mai di te.
0: Eccolo qua. Ok. Allora, dopo questo brano, ne avevo individuato. Questo è carino pure. Ecco, vediamo un po' se arriva, ce la fa. Ecco, questo qua ogni tanto lo ascolto, però non l'ho proposto mai. E lo ascolto perché io viaggio quasi tutto il giorno, quindi ho modo di ascoltare qualcosa. Eccolo qua, Niccolò Filippucci.

questo è un singolo, un brano che è orecchiabile, che ci accarezza la pelle magari quest'estate, un brano estivo. Bravo, bravo.

è piacevole da ascoltare, è una coccola per le orecchie, come direbbe Ezio Greggio nella sua trasmissione di Striscia quando c'era lui.

0: Eh sì, per fare l'amore, canzoni d'amore con tutte le ragazze funziona, dice il Filippucci. Allora, andiamo, questa credo sia una di quelle canzoni più cliccate, perché estiva anche questa qua. Vediamo, ascoltiamola. Quasi come
1: mi sento una gitana per la strada.
0: Quasi come buongiorno, eh.

0: però lo dà un qualcosa di ferie, di estivo, di tranquillità dentro, quando tira quell'aria di casa, sempre una bella cosa.
1: La vita che scorre tra le luminarie mi accende. Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi.

0: Anch'io voglio avere un paese.
1: Torni sempre al tuo paese.
0: Torni sempre al tuo paese. Chi ce l'ha un paese? Dove è andata la canzone? Eccolo qua. Niente, la canzone se n'è andata, gli amici. Allora va bene, facciamo così. Adesso andiamo con un altro brano, andiamo con Michele Zarrillo, questa la dovevo inserire dopo, però qui mi è sparito tutto e quindi andiamo subito con questa canzone che penso che è tosta.

E va bene, avevo detto che la inserivo dopo, però sono stato costretto per un attimo a inserirla adesso, quindi chissà, qualcuno se ha anche qualche bel ricordo su questo brano.

0: ti vorrei.
1: Ti vorrei.
0: Allora diamo il buongiorno anche a chi si è svegliato in questo istante, magari con la radio in sottofondo. Ma certo che sì.

0: Bene, come dicevo, sì, queste parole sono belle, ascoltiamole. Anche dopo di noi. Sì, stavo dicendo, chissà, magari qualche persona su questo brano riporta indietro la mente, perché ha avuto la sua il suo periodo, ecco. Allora, dopo questo brano, intanto che scorreva, stavo guardando le postazioni di qua, le postazioni, i microfoni, le sedie, le cuffie, tutto l'occorrente per quando c'era la trasmissione di calcio. Chissà, allora stavo pensando se lo rivedremo il calcio, però qua magari si parlerà di altri argomenti, perché andiamo, spaziamo un po' dappertutto. Quindi, però c'è un po' di nostalgia. E speriamo che il calcio lo possiamo di nuovo vivere. Bene, e detto ciò, vi ricordo sempre che sono Gianni Chinesi, e pensiamo magari a qualcosa di bello o bella, vediamo un po'. Andiamo. Siamo positivi. E noi che abbracciamo, almeno io lo dico sempre, perché abbraccio una, due, questa presente e questa futura, tre generazioni sicure. Ecco, magari quella che sto vivendo è questa, perché la prima e quella che verrà, chissà, la prima è stata breve, questa è stata lunga, e quella che verrà, che sta venendo, lo sa solo Dio come sarà, se lunga, corta, boh.
1: Mi guardi e non rispondi. Che risposta non c'è nelle parole.
0: Deve essere tutto bello.
1: Come una mattina d'acqua cristallina.
0: Bella.
1: Come una
0: Giovanotti.
1: Che...

È la fantasia, sì, giovanotti, giovanotti, invece di dire tante parole, prendila, baciala, falle un bel regalo oggi, è domenica, non perché sia domenica, però ogni giorno è buono per fare un regalo a chi si ama, ma certo che sì.

Bella. Bene, allora stavo dicendo appunto, come dico quasi ogni volta, che noi che siamo cresciuti con la radio, con questa radio qui da noi, poi ce ne sono altre per altre città, insomma, va bene. E volevo dire che abbiamo abbracciato il periodo, il primo periodo, il secondo, e adesso stiamo entrando sul terzo per noi il terzo, la terza fase sarà così, insomma, della vita, della generazione, delle persone. Abbiamo ascoltato sempre tanta buona musica e tornando con un passo indietro andiamo ad ascoltare questa. Eccola qua, The Police.

0: Eh sì, è veramente un grande, è stato un grande brano, non passa di moda neanche, non passa con il tempo neanche adesso. E in questo momento allora scegliamo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
0: Eccoci, è stato velocissimo e volevo fare i complimenti anche io quando sono qui a Terni e sto sintonizzato magari il mattino su questa emittente, perché è logico, e voglio fare i complimenti veramente alla Nadia, perché ha delle scelte musicali che sono pazzesche, quindi a me piacciono quasi tutte, dico quasi perché non si può essere come l'ingranaggio che si incastona così quando gira, però devo farle veramente i complimenti perché è bravissima. E mandiamo anche questo brano qua, vediamo, eccolo qua, 883.

Senza averti qui, senza averti qui 883. Allora, adesso andiamo con un brano che ho guardato qui in mezzo, ho trovato questo brano. È un brano, sì, forse è un po' nostalgico perché la musica italiana era bella. E il brano di Paolo Vallesi è un brano profondo, cioè profondo, è un brano bellissimo perché riesce ad entrare dentro certe situazioni. Vediamo, ascoltiamolo perché lui me lo spiega meglio di me. Eccolo qua. E ce ne sono, di persone così in giro, che poi magari possono anche essere le migliori. Forse.

sì, nel loro paradiso non ci andremo noi. Benissimo, è molto molto profondo questo brano di Paolo Vallesi. E adesso, ecco, non capisco questa cosa qua. Perché vabbè, lo ricerchiamo al volo. Vediamo se ce la faccio. Eccolo qua, quando vado per cliccare il brano, scappa via. Ha paura, ha paura. Andiamo ad ascoltarci la Pausini.

0: la mia storia tra le dita. E queste sono storie che si sentono spesso tutti i giorni, quindi tutti vivono cose del genere, cose simili. Ecco qua, bella questa parola. Ecco, se mi sente Emanuele mi rimprovera subito, dice come dici ecco qua. C'era un attore un tempo che diceva proprio così, e lui faceva ridere. Vabbè, intanto sto cercando un altro brano, non vorrei che piovesse poi in futuro. Eccolo qua, poi vediamo se è lui o non è lui. Eccolo qua, è arrivato, è lui.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.
0: Stamattina facciamo a nascondino con i brani, eh?

come stavo parlando senza microfono sotto mano. Quindi andiamo un po' così, tornando un attimo indietro, vediamo quello che succedeva un po' di tempo fa, tanto tempo fa, quando si girava un po', si girava.

0: sicuro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Massoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis: Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Rud, prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio: i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
1: Bene, anche questo l'abbiamo ascoltato e adesso andiamo con un po' di ritmo. Andiamo con lei? Lei è? Lei è?

0: Voilà, voilà. E adesso per una botta di nostalgia, perché siamo anche con qualche minuto di ritardo, quella che fa bene al cuore, chissà quante persone magari con queste note, con questo brano, con altri simili, perché li propongo uno a settimana, chissà quante persone magari si rivedono, si immedesimano o hanno vissuto qualche bella storia, qualche storia che magari è finita così.
1: Dove sono adesso, dimmi? Quelle parole d'amore, dove sono?
0: E oggi siamo un po' più dolci, eh?
1: Quel tuo modo di
0: è uscito il sole, quindi...

0: E questo brano è stato dedicato tante volte. È un ricordo del cuore per molti.
1: Dove va a finire, dimmi, l'amore quando non c'è più? Se tu conosci il posto, vado.

dove sei. E chissà quanti amori di ieri, quanti amori che poi non sono di ieri, sono stati di ieri, di oggi e continueranno. Gli amori vostri.

Amore di ieri, dove sei? Dice lui, ma l'amore di ieri ormai è inutile cercarlo. E adesso rientriamo con solo musica vera. Ho individuato un brano che a me piace, quindi ce l'ascoltiamo tutti, ma non perché piace a me. Eccolo qua. Solo musica vera, domenica mattina con Gianni Chinesi.

0: Solo musica vera. In questa domenica morbida. Piena di vibrazioni, una domenica fantastica. Anche perché non possiamo avere tutti i giorni qualche pensiero che ci disturba. No, basta, non ci caschiamo più. Noi le cose che non ci fanno sorridere le sopprimiamo con una bella canzone. Gianni Chinesi, domenica mattina, solo musica vera. Eccolo qua.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Eccoci qua. E andiamo subito con un altro brano. Eccolo qua, siamo sempre in Italia. Solo musica vera, Vasco Rossi.

con questa Alba Chiara. Sì, eccolo, sta arrivando il Vasco, eccolo qua, eccolo qua.

Eccolo qua, il nostro Vasco Rossi. Vasco Rossi che con questa Alba Chiara, con questa bella, bella canzone ci ha accompagnato fino adesso. Adesso invece sto cercando un altro brano, vediamo se lo trovo subito. Ce la facciamo, ma certo che ce la facciamo. Intanto stiamo facendo anche i conti per una delle prossime pubblicità che c'è tra qualche minuto, veramente tra qualche minuto, circa 6 minuti. E quindi ecco, intanto arriva anche il brano, lo mandiamo subito. Eccolo, sta arrivando. È lui. Che ci porta in questa domenica piena di sole.

0: immensamente, immensamente Laura Pausini. Adesso andiamo con la canzone che praticamente doveva fare un po' da ponte tra la primavera e l'estate, invece è rimasta.
1: Leone non si può parlare.
0: È rimasta sempre in quota.
1: So di cosa

0: Sei una iena, sei un problema, sei un problema, come dice lei. E trova tutti i problemi, tutte cose così. Allora, intanto ci prendiamo un'altra pausa un po' più lunga questa volta, poi ci sentiamo dopo.
1: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
2: Nome?
3: Giancarlo De Angelis.
2: Da dove vieni?
3: Vengo da Milano.
2: Come si intitola il tuo libro?
3: Le ombre nel tempo.
2: A quale genere appartiene?
3: Thriller fantastico.
2: Chi lo ha pubblicato?
3: Albatros il filo.
2: Chi sono i protagonisti del tuo libro?
3: Sono un investigatore e un'archeologa.
2: Che cosa dovranno affrontare?
3: Una fondazione di elementi controversi che lottano per avere questo strumento, questo manufatto che gli permetterà di avere un potere immenso nei confronti della società.
2: Quali ostacoli incontrerà?
3: La conoscenza di quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità che ha questo manufatto e soprattutto la forza, il potere che si nasconde dietro questi personaggi che vogliono a tutti i costi avere in mano il manufatto.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
3: Dai 6 agli 8 mesi.
2: Stai già scrivendo altro?
3: Teoricamente il sequel.
2: Ci anticipi qualcosa?
3: Il sequel si svolgerà a Parigi.
2: C'è una scena del tuo libro che ti piace? Piacerebbe vivere in prima persona?
3: Beh, il ristorante non è male, anche perché credo che sia uno dei più buoni ristoranti qui a Roma.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
3: L'emozione è quella di riuscire a trovarmi a creare delle cose che non erano nella mia testa, sinceramente lo dico. Cioè, piano piano il libro è cresciuto e mi sono trovato in maniera quasi emozionante a vedere che effettivamente nella mia testa c'erano queste cose qui che non mi aspettavo. Sì.
2: Cosa ti ha appassionato maggiormente durante il tuo percorso di scrittura?
3: Beh, sicuramente mi sono riscritto e soprattutto ristudiato tutte quante quelle che sono le teorie fisiche che poi sono parte del libro.
2: Ciao!
3: Ciao, grazie.
2: Nome?
4: Rosalba.
2: Cognome?
4: Raffagnino.
2: Da dove vieni?
4: Da Siena, per metà, perché per metà padre palermitano, come racconto nel libro.
2: Come si intitola il tuo libro?
4: Quello che conosco di me, i ricordi che formano la storia di una vita.
2: Chi lo ha pubblicato?
4: L'Albatros e il filo, casa editrice di Roma.
2: A quale genere appartiene?
4: Saggio autobiografico, mi hanno detto e mi ci sono ritrovata.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
4: 2 anni.
2: Cosa hai voluto trasmettere ai tuoi lettori?
4: Ho voluto trasmettere l'importanza che ha, soprattutto nella società odierna, ritrovare un rapporto autentico con se stessi e quindi di conoscersi veramente per quello che siamo.
2: Qual è stata la parte più difficile da scrivere?
4: Probabilmente tutti quei dolori che io ho attraversato nella mia vita.
2: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
4: Di cercare di ascoltarsi, ascoltare se stessi e ascoltare anche gli altri. La disponibilità all'ascolto, che mi sembra che si stia perdendo.
2: Stai già scrivendo altro?
4: Sì.
2: Ci anticipi qualcosa?
4: Una cosa ce l'ho, cioè quella che è stata tutta, siccome io ho attraversato il 68 da adolescente, avevo 15 anni nel 68 e ho vissuto 4 anni intensissimi che sono stati anni importanti per me e quella che io sarei diventata, quindi l'ho scoperto dopo chiaramente e vorrei puntare un po' i miei occhi su questo periodo della mia vita, però non come un saggio, un romanzo.
2: Ciao.
4: Ciao, ciao.
2: Nome?
5: Antonio Vittorio Lavenia.
2: Da dove vieni?
5: Io vengo da un paese in provincia di Lecce, si chiama Cutrofiano.
2: Come si intitola il tuo libro?
5: Fili invisibili, voglio chiamarlo così senza il proseguo.
2: A quale genere appartiene?
5: Ma è un libro, un atto letterario più che altro.
2: Chi lo ha pubblicato?
5: Albatros.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
5: Ma per raccontare, per mettermi in gioco tutto quello che mi è capitato durante questi 74 anni. È un percorso di vita che ho voluto mettere in un libro.
2: Quanto quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
5: 74 anni.
2: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
5: Mi piacerebbe che tutti gli ascoltatori potessero avere la possibilità di leggere questo libro, ma non perché vado alla ricerca di grandi successi o di grandi vendite e acquisti, ma solo perché potrebbe essere di aiuto, perché insegnerebbe a chi ha vissuto la mia stessa esperienza a rimettersi in gioco anche lui.
2: Qual è una cosa che sei fare bene?
5: Ma la mia professione sicuramente, io sono un neuropsicologo clinico e un sessuologo clinico, quindi presumo che riesca a farla bene come attività professionale.
2: Qual è la tua missione nel tuo lavoro?
5: Ma la mia missione è quella di donare tanto amore a tutti, senza distinzione di sesso, quindi di genere. Donare, chi dona amore non deve mai pentirsi perché lo riceverà.
2: Esprimi un desiderio.
5: Ma vorrei che tutte queste guerre, questi bambini che vengono uccisi, fosse messa la parola fine. Vorrei un mondo di uguaglianza, un mondo dove ci potesse essere più amore e non più interesse. Viviamo in una società dissacrata e dissacrante dove prevale più che altro il prestigio economico. Basta, cerchiamo di amare di più.
2: Ciao.
5: Ciao a tutti.
2: Nome?
6: Giacomo Bonaveglio.
2: Da dove vieni?
6: Ho abitato a Torino per tanti anni, ma nasco e sono cresciuto in India, a Bombay.
2: Come si intitola il tuo libro?
6: La saga del venture capital italiano, il trucido caso Eurovenca.
2: Chi lo ha pubblicato?
6: Albatros Il Filo.
2: A quale genere appartiene?
6: Dei saggi.
2: Perché hai deciso di scrivere questo libro?
6: Perché volevo far capire, e capire io stesso, quali sono le problematiche, le opportunità nel mondo dell'imprenditoria innovativa in Italia.
2: Che cos'è Eurovenca e che ruolo hai giocato tu all'interno di questa realtà?
6: Eurovenca è una società di venture capital, cioè di finanziamento e stimolo alla crescita di società innovative. Io ero quello che ha concepito la società e anche l'amministratore delegato.
2: Quali sono i tre settori in cui un imprenditore di oggi dovrebbe investire?
6: Oggi ovviamente l'AI, robotica ovviamente, e anche ovviamente settori legati alle nuove energie. Sono settori che erano contenuti in quasi tutte le società, anche se non si chiamavano in questo modo, in cui abbiamo investito.
2: In che modo il tuo libro può diventare un supporto per i futuri imprenditori?
6: Allora, io ritengo, e il libro l'ho scritto in tal senso, è un supporto per far capire la bellezza delle opportunità che si presentano in Italia nel settore dell'innovazione e delle insidie del mondo che è preposto al controllo delle aziende innovative e dell'innovazione, che è il settore della contabilità e dell'amministrazione, che in Italia è particolarmente avverso al rischio. Per essere un buon controllore, amministratore dell'innovazione, bisogna capire il rischio, non esserne totalmente avverso.
2: Ciao!
6: Ciao!
2: Nome?
7: Francesco.
2: Cognome?
7: Rattà.
2: Da dove vieni?
7: Montepaone, provincia di Catanzaro.
2: Come si intitola il tuo libro?
7: L'incastro dei cocci.
2: A quale genere appartiene?
7: Thriller, giallo, poliziesco.
2: Chi lo ha pubblicato?
7: Albatros, Il Filo.
2: Chi è il tuo protagonista?
7: Antonio Cicala, un ispettore sostituto commissario della Polizia di Stato.
2: Che cosa dovrà affrontare?
7: Dovrà risolvere 4 casi di omicidio e la cattura di un latitante.
2: Il tuo protagonista ti somiglia?
7: Inevitabilmente sì.
2: Cosa ha ispirato il tuo libro?
7: D'origine nell'esperienza professionale mia, ho lavorato tanti anni in Calabria, da dirigente della Polizia di Stato.
2: Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro?
7: 5-6 mesi.
2: Stai già scrivendo altro?
7: Sì, sì, il secondo è già pronto.
2: Ci anticipi qualcosa?
7: Sul secondo anticipo che protagonista è sempre Antonio Cicala e la sua squadra della mobile di Zancarota, e affronta un tema molto interessante che riguarda sempre l'interesse dell''ndrangheta verso nuovi settori su cui investire i capitali sporchi, settori da conquistare anche territoriale, ed è ambientato sempre in quegli anni, 2007-2008.
2: Cosa ti piacerebbe trasmettere con il tuo libro?
7: Mi piacerebbe trasmettere un messaggio importante che è dato proprio dal mio protagonista, che è un protagonista positivo, Mi piacerebbe dire che i libri, le opere, i gialli devono avere come protagonisti personaggi positivi, come ispettori di polizia, marescialli dei carabinieri, e non, o meglio, non soltanto la criminalità organizzata, perché sennò si rischia di comotizzare un po' anche una parte della letteratura giallistica.
2: Qual è l'oggetto sulla tua scrivania che ti rappresenta maggiormente?
7: Ma gli occhiali, che mi consentono di vedere da vicino. Come a Cicala, lui ha una particolare lente di ingrandimento che è puntata sempre sui dettagli. Lui studia i dettagli in maniera meticolosa, direi quasi maniacale, per poi comporre il puzzle e trovare l'incastro dei cocci.
2: Ciao!
7: Ciao!
2: Nome?
8: Alice Angela Costa.
2: Da dove vieni?
8: Lampedusa.
2: Come si intitola il tuo libro?
8: Arte della tua assenza.
2: Chi lo ha pubblicato?
8: Albatros, il filo.
2: A quale genere appartiene?
8: Narrativa autobiografica.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
8: Per speranza, per dare un messaggio ai ragazzi della mia età.
2: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
8: Che può sempre nascere un fiore nel giardino degli alberi che non fioriscono.
2: Di chi è l'assenza di cui parli nel libro?
8: Di mio nonno.
2: Perché per te diventa arte?
8: Per me diventa arte dal momento in cui, grazie alla sofferenza che il suo lutto mi ha causato, ho scoperto chi sono io veramente.
2: Chi è il lettore ideale del tuo libro?
8: Variano, da un semplice adolescente a un signore 60 anni.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
8: Il mio libro si divide a metà. La prima emozione è stata la tristezza, l'ansia, la paura di non poter superare. Nell'altra metà ho provato una profonda gratitudine per chi mi ha aiutato a superare questo brutto momento e anche una grande felicità nel poterlo scrivere io stessa.
2: Qual è il punto di raccordo tra queste due parti?
8: Sono sempre stata io a scrivere, in due forme diverse, ma la mano era sempre la mia, quindi già nella mia testa c'è sempre stata questa speranza di cui parlo tanto.
2: Cosa ti piacerebbe dire ad Alice di 17 anni?
8: Ce la farai e avrai una vita molto più bella di quella di prima.
2: Esprimi un desiderio.
8: Realizzarmi nel mondo della psicoterapia e della criminologia.
2: Ciao!
8: Ciao!
2: Nome?
9: Paolo.
2: Cognome?
9: Consolo.
2: Da dove vieni?
9: Ospitaletto, paese in provincia di Brescia.
2: Come si intitola il tuo libro?
9: Per volere dalla morte.
2: Chi lo ha pubblicato?
9: Albatros, il gruppo Albatros il filo.
2: A quale genere appartiene?
9: Noir.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
9: Ricerca ed espressione.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
9: Un annetto.
2: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
9: La curiosità, non fermarsi alle apparenze. Alla ricerca di qualsiasi cosa, spingere le persone a cercare.
2: Chi sono i protagonisti dei tuoi racconti?
9: Allora, nel primo racconto il protagonista è Michael, che è un fotoreporter, è molto curioso. Nel secondo racconto i due protagonisti sono Louise e David. Louise, un responsabile delle risorse umane, e David è un aspirante lavoratore. E nel terzo racconto i protagonisti sono tre, perché anche il terzo racconto si suddivide in tre racconti. Uno è Kane, che è semplicemente un signore che deve essere operato al cuore. Il secondo protagonista è Fabio, che è un ragazzo normalissimo, un adolescente che vive a Milano, e Hans è un operaio tedesco con una famiglia normalissima a cui accadono delle cose un po' particolari, diciamo. Detto ciò, la protagonista assoluta di tutto il libro, che domina, diciamo, tutto il libro, è la morte.
2: Perché dovremmo leggere il tuo libro?
9: Perché potrebbe spingervi a delle riflessioni interessanti, secondo me.
2: Ciao!
9: Ciao!
2: Nome?
10: Daniele.
2: Cognome?
10: Nuti.
2: Da dove vieni?
10: Siena.
2: Come si intitola il tuo libro?
10: In equilibrio sulle vertigini.
2: Chi lo ha pubblicato?
10: Albatros.
2: A quale genere appartiene?
10: Divulgativo.
2: Di cosa parla il tuo libro?
10: Parla del sesto senso, del senso che ci permette di rimanere in equilibrio quando ci muoviamo, e delle malattie che lo affliggono.
2: Qual è?
10: È il senso vestibolare.
2: E a cosa serve?
10: Serve a mantenere il nostro equilibrio quando ci muoviamo, noi o quando si muove l'ambiente circostante. Questo grazie a un collegamento che esiste fra il labirinto e principalmente alcune stazioni del cervello e gli occhi, cioè il labirinto serve a muovere gli occhi in modo tale che gli occhi siano sempre a fuoco sulle immagini quando ci muoviamo.
2: Hai costruito tutta la tua professione sullo studio delle vertigini e del senso vestibolare. Cosa ti affascina di questo argomento?
10: La complessità, la grande gioia quando riusciamo a comprendere perché e riusciamo a risolvere i problemi.
2: Il tuo è un saggio divulgativo, quindi rivolto proprio a tutti.
10: Lo spero. L'intento è quello di farlo capire alla gente e anche ai medici che non si occupano di questo problema e che magari attribuiscono alla cervicale un disturbo dell'equilibrio.
2: Cosa scopriremo tra le tue pagine?
10: Beh, scopriremo come funziona questo sistema vestibolare, perché noi soffriamo di mal di mare, perché noi abbiamo disturbi dell'equilibrio quando beviamo troppo, perché abbiamo la percezione di movimento quando siamo vicini a una cosa che si muove come un treno che parte in direzione opposta, oppure perché abbiamo paura di affacciarsi da una finestra troppo alta o da una terrazza troppo alta.
2: Ciao!
10: Ciao!
2: Nome?
11: Gabriele.
2: Cognome?
11: Striscione.
2: Da dove vieni?
11: Ragusa, in Sicilia.
2: Come si intitola il tuo libro?
11: Quando il cielo si perse, si mise a crescere.
2: Chi lo ha pubblicato?
11: Il gruppo Albatros il Filo.
2: A quale genere appartiene?
11: Poesia.
2: C'è un tema ricorrente nelle tue poesie?
11: Il cambiamento.
2: Che stile usi?
11: La rima e l'assonanza, principalmente.
2: Scrivi di getto oppure scrivi e poi correggi?
11: Principalmente di getto.
2: Di cosa credi che sia più difficile scrivere?
11: Di ciò che non possiamo vedere.
2: Che cos'è per te la poesia?
11: È un flusso di pensieri.
2: Chi è il lettore ideale del tuo libro?
11: Io spero tanto Kafka, però in realtà un qualsiasi giovane.
2: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
11: Di accettare le cadute, di non vederle come un limite, anzi di considerarle come punto di partenza per la propria vita.
2: Presentati con 3 aggettivi.
11: Sicuramente curioso, coerente con la mia età, determinato.
2: Esprimi un desiderio.
11: Spero di rimanere coerente nella mia vita.
2: Ciao.
11: Ciao a tutti, grazie.
2: Nome?
12: Domenico.
2: Cognome?
12: Bianco.
2: Da dove vieni?
12: Putignano, provincia di Bari.
2: Come si intitola il tuo libro?
12: Il fascicolo di Ilaria.
2: Chi lo ha pubblicato?
12: Casa editrice Albatros.
2: A quale genere appartiene?
12: Un romanzo di introspezione psicologica.
2: Come si chiama il tuo protagonista?
12: Giovanni.
2: Che cosa dovrà affrontare?
12: Rilasciare una concessione edilizia attraverso la quale conoscerà Ilaria, la titolare di questa domanda.
2: Quali ostacoli incontrerà?
12: Nel rilascio della concessione pochi, nel conoscere bene Ilaria e se stesso tanti.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
12: Il sentimento e l'insicurezza.
2: Hai mai pensato di cambiare il finale mentre scrivevi?
12: L'ho pensato e l'ho cambiato 2 volte.
2: Hai dovuto tagliare qualcosa che ti è dispiaciuto eliminare?
12: No, francamente no.
2: Quale sarebbe stato il titolo alternativo del tuo libro?
12: Storia di un uomo qualunque.
2: Perché alla fine hai scelto il tuo titolo ufficiale?
12: Ho trovato attraverso questo titolo un addentellato con le mie conoscenze professionali acquisite nel tempo.
2: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
12: Che bisogna credere sempre in se stessi, cercare dentro se stessi e trovare quella strada che in qualche modo nascosta da qualche parte esiste.
2: Chi è il tuo lettore ideale?
12: Colui il quale intende mettere in gioco se stesso.
2: Stai già scrivendo altro?
12: Ho iniziato a scrivere qualcos'altro, sì.
2: Ci anticipi qualcosa?
12: Quando scrivo mi creo un canovaccio e poi in corso d'opera modifico tante cose, quindi qualunque anticipazione oggi potrebbe essere non precisa. In ogni caso riguarda l'attività professionale di avvocato.
2: Ciao!
12: Ciao e grazie!
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
0: Benissimo, eccoci pronti per l'uso. E continuiamo con la nostra musica, con la nostra domenica. Andiamo, andiamo su di ritmo. Siamo noi. Noi siamo i bravi ragazzi, poi ce lo dice anche

E noi bravi ragazzi, perché siamo sempre ragazzi dentro. Gli anni non sono quelli che sono scritti nei documenti, ma quelli che ci sentiamo dentro, quello che ci sentiamo di essere, ma soprattutto siamo sempre bravi ragazzi, anche a 100 anni, perché no?

0: Bene, bene. Allora, io adesso mando un brano di Elisa che ha spiegato molto bene il senso del brano, quando la sua migliore amica raccontava, cioè, la fine di un amore. E quindi ha spiegato perfettamente come accettare la propria fragilità, non vergognarsi delle emozioni e trovare sostegno nelle persone vere che in quel caso sono le amiche o gli amici. E quindi
1: Torre non salvi
0: eccolo qua.
1: te stessa
0: È
1: ed è per questo
0: partito, è
1: che stai
0: partito.
1: così, così
0: Dillo
1: bella.
0: solo al
1: Non è
0: buio, Elisa.
1: facile.

non sei l'unica, non sei l'unica. Allora, dopo il brano di Elisa andiamo con un'altra bella canzone, dai, andiamo con lui, questo uomo qua. Oh, con un po' di ritmo, con una bella domenica. Questo ritmo fa mescolare più forte le pentole. Chi è sopra le pentole gira più forte.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack. Allora dopo questo brano andiamo con
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
4: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare. Di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
3: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
5: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti, che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica forse non è il massimo.
3: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio sul Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali, Juve-Stabia-Monza 2-2, stasera alle 20, data dell'altra sfida.

0: Final Four di Champions League maschile a Torino. Perugia batte 3-0 il PGA Project Varsavia e centra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Aluro Lombarta Zabierce, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre due sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: E tocca a noi ancora con la nostra musica, la nostra bella musica, solo musica vera. Questo brano è stato sempre presente in quel periodo nelle hit, quindi ce l'ascoltiamo anche noi, dai. Bellissimo.

eccolo qua, Roma Bangkok. E adesso, eccolo, mi è capitato questo brano sotto il mouse, l'ho schiacciato proprio sotto il mouse, come si dice. E mi piace questa canzone, se ce la facciamo, eccolo qua. Mi piace, mi piace. Biagio Antonacci.

Senza te io non so stare al mondo, dice lui, poi tronca così, mi lascia così, ecco, rimango con... Niente, comunque vi ricordo lo 0744 40 25 01 e adesso andiamo ad ascoltarci un altro brano, ci ascoltiamo un brano più studentesco, è un pochino di tempo fa, però... Uno di quei brani che magari sull'autobus, sul treno, su in qualche posto si nota una ragazza e allora non è successo nulla perché eccolo qua. Allora, stavo dicendo, si nota una ragazza e così cosa si fa? Allora andiamo con eccolo qua, vediamo. Ce l'ho fatta. E ci si prova, ci si guarda, però dopo si è timidi, domani, e poi si attacca al piffero perché finisce la scuola, lei se ne va, non si... Non...

Ecco, vedi, poi dopo lei non ha mai saputo di lui, quindi non siate timidi, andate, bisogna essere sfacciati, ecco, il termine esatto è questo, bisogna essere sfacciati perché sennò arriva sempre uno più sveglio e ciao cuore. Gianni Chinesi, domenica mattina, solo musica vera. Oggi un po' più lungo.

E invece no, ha trovato un passaggio, quindi, e quindi bel casotto. E allora ci rifacciamo con Sal Da Vinci, perché è arrivato quinto ieri all'Eurofestival. Quindi andiamoci ad ascoltare il brano di Sal Da Vinci, Per sempre sì.

è per sempre un parolone, però ci provano, ci provano. Ed è arrivato quinto ieri sera

0: Rambo, sì.
1: A noi ci basta un giorno, non per sempre, un giorno, dai. Vedere tutti i giorni quell'impronta sul cuscino, dai. Tutta la vita, no, non è possibile. Sto naturalmente scherzando, sto scherzando perché un bel brano, quindi all'Euro Festival è arrivato quinto, si è piazzato al quinto posto, Sal Da Vinci, poi noi lo intendiamo così, ci piace giocare, ci piace scherzare. E sì, però io ho detto prima, a noi basta solo un giorno insieme, eccolo qua, l'abbiamo trovato, quindi un giorno insieme, no, per sempre sì, tutta la vita, un giorno, ci basta un giorno insieme.

grande voce anche lei, la Lotta. Bene, allora sempre solo musica vera, e come solo musica vera andiamo con il prossimo brano. Sta arrivando, sì, aspettiamo un attimino, poi eccolo qua.

0744 40 25 01 contatto con la radio. Siete ancora con Gianni Chinesi fino ancora per un po' e poi ci lasceremo, ci lasceremo fino a domenica prossima, ma non subito. Poi nel pomeriggio dovrebbe esserci dovrebbe esserci qualche altro, credo di sì.

oggi siete tutti impegnati per il pranzo, per chi porta la sediolina, chi porta il cucchiaio, chi porta qualcosa così, insomma, vabbè, sto scherzando naturalmente, mentre cerco un altro brano, perché io sono qui da solo, eccolo qua, questo voglio. Non ho mai inserito il nostro amico, cioè non ho mai inserito Zucchero, e allora anche perché lo Zucchero fa un po' male, quindi cerchiamo altre alternative, ma oggi andiamo con lo Zucchero, dai. Eccolo qua, sta arrivando con un brano bellissimo. Solo musica vera, Nuova Radio Galileo con Gianni Chinesi.

E il nostro Zucchero si è cementato in, in vari brani, un po' suoi, un po' no, però sempre, sempre piacevole ascoltarlo. A parte io non l'ho mai inserito, quindi credo sia la prima volta, forse. Esatto.

Eccolo qua, terminato anche lui. Io sto cercando un giovanotto, vediamo se riesco a trovarlo con una canzone bellissima, bellissima a me, cioè piace, però magari voi non più di tanto. Eccolo qua, dove è andato a finire? Beh, facciamo così, andiamo direttamente con questa qua. Stamani facciamo un po' di nascondino, facciamo un po' di cose, io e lo schermo qui davanti, perché ci facciamo degli scherzi, ecco. Allora andiamo proprio con il brano Giovanotti. È carina, dai, per la domenica mattina è forte.

fatto veramente un bel lavoro, dai. So solo che la vita, poi ognuno sa solo che la vita ti fa percorrere strade

0: splende il sole, eh sì.
1: Splende il sole, splende il sole, splende il sole.
0: Anche da noi splende il sole oggi. Giovanotti, so solo che la vita. Eccolo qua. E adesso cerchiamo un altro brano. Vediamo, lo cerco subito, che mi è passato per la mente. Cioè oggi non mi passano davanti, ma mi passano per la mente. Quindi andiamo ad ascoltarci questa canzone di Emma Marrone, che sta... Dove sta Emma Marrone? Stava qua. Eccola qua, sta arrivando. Quando sono? 42 minuti dopo... Eccola, sta arrivando. Dopo le ore 11. Abbiate pietà, io sono da solo, qua devo... Mentre il buon Emanuele si porta il suo scudiero,
2: La stessa stanza,
0: il Nicolò,
2: caldissimo,
0: che verrà oggi alle 14.30.

Dai, ancora 15 minuti, poi lasceremo la postazione. Solo musica vera, Gianni Chinesi. E la troviamo solo la domenica mattina con Gianni.

Bellissimo, bellissimo, eh? Emma Marrone. E adesso ne voglio trovare un'altra, vediamo se riesco subito. Eccola qua, forse questa qua, vediamo. E ce ne sono tante, però io sceglievo questa. Avrei scelto questa, scelgo questa. Eccola, sta arrivando, ce la facciamo? Forse sì. Eccola qua. Tutta per noi, tutta per voi, tutta per noi.

E vi ricordo anche che c'è il nostro Nicolò Pomeriggio e Emanuele oggi. Emanuele, niente, è andato giù verso le spiagge, giù al sud, estremo sud, più di questo non vi dico, e non si è portato il nostro Nicolò, peccato perché Nicolò ci tiene sempre ad andare in giro. Io lo chiamo come il biglietto del Gratta e Vinci. Nicolò è come il biglietto del Gratta e Vinci, turista per sempre. Intanto andiamo con lui, con Umberto Tozzi.

Bene, allora adesso vediamo un attimino se sono. No, non sono iniziate, manca ancora un po' di minuti, mancano. Però inizieranno tre partite fondamentali per la qualificazione alla Champions, credo che sia. Adesso vediamo. Cerco di far passare, di far scorrere sotto qua la scritta, vediamo se ce lo dice. Bene. Allora, dopo questo brano ne ho trovato un altro, vediamo se questo funziona, se questo è bello ugualmente. Cerchiamolo qua, eccolo. Andiamo con un po' di ritmo per. Dove è andata a finire? Adesso arriverà, come diceva qualcuno, come chi aspetta il treno, diceva sempre arriverà. Eccolo qua. Oh.

E inoltre Nuova Radio Galileo la potete ascoltare anche oltre i vari siti, i vari posti, anche sul 750.

Naturalmente vedrete lo schermo nero, però si sente bene, dai. Allora, io su queste note vi lascio e ci sentiamo sicuramente la prossima domenica. La prossima domenica ci sarà anche Emanuele Bellicci.

0: alla prossima domenica e fate i bravi, vi dico solo questo, fate i bravi e fate anche qualche sorriso, qualche bel sorriso forte, una bella risata. Ciao ciao a tutti, Gianni Chinesi vi lascia e alla prossima domenica, ciao ciao.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online

Ciò resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato e già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi, è ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

voglia e il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Buongiorno e buona domenica da Radio Galileo con Emanuele Bellicci, un intervento velocissimo in questa mattinata, grazie anche a Gianni Chinesi che ci ha tenuto compagnia fino ad ora, tra poco anche Nicolo Savino per il suo pomeriggio di successi su Radio Galileo, ovviamente fino alle ore 19. Adesso però io sono qua perché parliamo di Eurovision, come promesso tra proprio pochissimi secondi, insieme da Vienna con Emanuele.
4: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
3: Ci siamo, anche questo Eurovision è terminato e io non posso che collegarmi ancora con Vienna e saluto Emanuele Lombardini. Buongiorno.
5: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori della nostra amata Radio Galileo.
3: Caro Emanuele, è finito come dicevo l'Eurovision, siamo arrivati quinti, la Bulgaria ha vinto, Israele seconda, non so, dammi un po' qualche aggiornamento, qualche tua impressione, no, su come è andata.
5: Ma io credo che sia un podio bello, terza la Romania. Sì. Podio bello perché sicuramente riapre una frontiera nuova, era da un po' che mancava una vittoria dell'Est Europa, se escludiamo la vittoria diciamo così di Torino dell'Ucraina, che era diciamo un po' una vittoria un po' spinta dall'emozione per tutto quello che stava succedendo, era molto tempo che non vinceva un paese dell'Est. Per molto tempo si era detto che c'era la necessità di riportare ad ovest il concorso perché è andato troppo ad est, adesso c'è forse la necessità opposta, in un momento in cui i paesi occidentali diciamo così hanno un po' un problema a relazionarsi con qualcuno dei partecipanti, no? Certo. Quindi per cui è una bella vittoria perché la Bulgaria mancava da 3 anni e c'è dietro un progetto solido, un progetto importante. La Romania mancava da 2 anni e se n'era andata perché la televisione aveva litigato con le case discografiche dicendo ci mandate sempre gli scarti. Mi pare che la risposta delle case discografiche sia stata stavolta abbastanza chiara, e quindi insomma l'operazione. Israele il secondo posto, secondo me, no, al di là del fatto del voto, sicuramente, sì, del televoto, della diaspora, che ha influito sicuramente sul risultato finale, ma insomma secondo me non ruba nulla, perché comunque Michelle è un buon pezzo. Posso dirti che né in arena e né in sala stampa ci sono state grosse contestazioni, anzi la sala stampa ha applaudito. In arena il primo giorno ci sono state, ne abbiamo scritto, delle contestazioni con delle persone che hanno gridato prima dell'esibizione di Israele, sono state poi portate via. Nelle altre sere mi dice qualche collega che ha visto una delle serate live in arena, non ci sono state grosse cose. Sì. Noi durante le prove non ne abbiamo visti, anche perché le prove aperte ai giornalisti non sono quelle aperte al pubblico, quindi ovviamente il pubblico era sempre quello della sala stampa. Mi dicono che invece nelle prove aperte al pubblico e nei live, a parte insomma la prima esibizione di Israele, non ci siano state grosse situazioni. Io credo che il quinto posto dell'Italia,
6: ecco, sì,
5: sia un ottimo quinto posto. Io avrei firmato onestamente per un quinto posto, quindi mi pare che possiamo uscire contenti, usciamo a testa alta, anche perché la canzone di San Da Vinci la cantano tutti, e questa forse è la cosa più importante e quella che interessava maggiormente rispetto magari a una possibilità di vittoria che oggettivamente sono andate scemando dopo le prime esibizioni, perché San Da Vinci ha faticato molto vocalmente. Ieri sera nella finale ha cantato bene, ma posso dirti per esempio che nella prova del pomeriggio e nella jury final di venerdì è stato veramente pessimo. Quindi era molto stanco, cioè dopo le prime prove è andato progressivamente peggiorando, poi ieri sera però nella finale che contava è tornato finalmente a cantare al massimo della sua forza, diciamo. Leggevo... Però io credo che possiamo essere contenti, ecco.
3: Sì, leggevo stamattina un post dell'amico comune di Anselmi, dove appunto diceva questa cosa, che secondo lui non possiamo lamentarci, no?
5: No, non solo non possiamo lamentarci, ma insomma l'Italia è a centra su 15, noi siamo andati in top 10 15 volte, cioè su 15 nelle 15 partecipazioni dal nostro rientro dal 2011 siamo andati 13 volte in top 10 e questa è la nona consecutiva, 5 volte in top 5. Io penso che in mezzo ci sono c'è la vittoria dei Maneskin, il secondo posto di Raffaele Gualazzi, penso che possiamo essere contenti.
3: Israele che arriva seconda per 2 anni di fila, tra l'altro.
5: Sì, ma ripeto, la canzone meritava, è il terzo podio in 4 edizioni. Ripeto che secondo me la canzone non rubava assolutamente nulla, quindi credo, certo, che da questo punto di vista il risultato sia giusto. Poi non possiamo negare che sicuramente c'è stata una spinta al televoto del voto della diaspora, ma come c'è stato, sì, tanto, insomma, se vai a vedere il nostro televoto premia quasi tutti i paesi, diciamo, che sono qua con le loro comunità, Moldavia, Romania, Albania, quindi come vedi, cioè, alla fine la situazione più o meno è sempre quella da anni anche da noi, per cui volerlo dire per un solo paese mi sembra un pochino
6: riduttivo, dici.
5: Un pochino, esatto, no, così voler essere di parte.
6: Sì, certo, vero, quello sì. Ma c'è stato, non so, qualche chiacchiera rispetto a tutti i paesi che non hanno partecipato e che hanno boicottato la manifestazione, per esempio?
5: Allora guarda, c'era un codice di condotta e quindi non si poteva rispondere a queste domande, ovviamente.
6: Sì.
5: Però, quello che posso dirti è che chiaramente c'era un po' di delusione per chi non c'era, per questi paesi che non c'erano. Io credo che questo sarà l'argomento di discussione nei prossimi mesi, anche sì, perché si punterà sicuramente a far tornare a far tornare questi paesi, e vedremo con quanti ci si riuscirà. Secondo me ci saranno un paio di cambi anche di governo prima della prossima edizione dell'Eurovision, uno credo in Spagna probabilmente, quindi vedremo quello che succede. È un po' triste che in alcuni paesi come la Slovenia, io parlavo con un paio di colleghi italiani che quest'anno erano accreditati per un sito di settore, ma sono normalmente due corrispondenti di Radio Capodistria, quindi normalmente avevano un pass della Slovenia. Mi dicevano la Radio Capodistria, che è parte della radio televisione slovena, l'Eurovision non si può neanche nominare.
6: Addirittura.
5: Sì, mi dicevano questo, quindi per dirti che insomma quella situazione è questa qua. La televisione irlandese c'era, non trasmetteva l'evento, però abbiamo visto le telecamere, quindi qualche cosa evidentemente in sala stampa stava facendo, perché le ho viste io.
6: Insomma, la Bulgaria ha vinto, quindi Dara ha trionfato. Ieri ho visto, insomma, era fuori di testa proprio. Risultato bellissimo per lei.
5: Sì, beh, lei è un'artista di grande fama in patria, veniva diciamo da qualche anno di silenzio, quindi è stato un po' un rilancio per lei, ma questa è una vittoria importante perché, ripeto, porta l'Eurovision in un paese che non ha mai ospitato queste manifestazioni. E se non nel 2015 ha ospitato lo Junior Eurovision, tra l'altro in sostituzione dell'Italia, a Sofia, sì. Quindi sarà molto interessante anche capire chi viene e chi torna, perché l'IBU la lavorava per far tornare la Macedonia del Nord, ma ho paura che questa vittoria della Bulgaria non credo servirà a far tornare la Macedonia del Nord, visto che c'è ultimamente qualche problemino fra i due paesi, quindi non credo proprio che sarà l'anno del ritorno della Macedonia del Nord, però sicuramente apre prospettive importanti, perché ad est la rassegna manca da molto tempo, io credo che prima o poi si andrà a Bucarest, vedremo se tornerà l'Ungheria dopo il cambio di governo, secondo me tornerà. Queste saranno le questioni sul piatto, il ritorno dei cinque paesi protestatari, che secondo me potrebbe materializzarsi, anche se forse non così facilmente, e poi capire che cosa succede, anche perché chiaramente ci sarà da ridiscutere nuovamente tutta la questione di Israele. Vedremo quali e quanti paesi insomma si metteranno di traverso. Il Belgio ha già detto, l'emittente belga Fiamminga, che l'anno prossimo prende il posto di quella pallone, perché si alternano, ne hanno già detto che non parteciperà se non sarà fatta chiarezza. Quindi vedremo, insomma, questo sarà uno dei temi caldi, credo.
6: Bene. Emanuele, io ti ringrazio, stiamo per ascoltare Dana con Bangaranga, che è la canzone che ha vinto l'Eurovision. Buon rientro e ovviamente buon lavoro.
5: Grazie a te, grazie a voi.

parole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: neanche vi dico niente, cioè neanche com'è? Aspetta, fammi sentire bene l'errore.
1: Simone insieme sul palco, la musica ci guida, non c'è mai un calo.
0: Ormai ce la facciamo veramente andare bene questa sigla, che va comunque bene, ma c'è Simi e Simone insieme sul palco. Cioè io sdoppiamenti di personalità e bipolarità. Benvenuti amici radioascoltatori sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Tante cose da fare anche oggi, e voi magari vi potreste chiedere, ma ascoltando e conoscendo questo programma non è che vi chiedete chissà quali cose, ecco. Ma abbiamo tante cose da fare. Ad esempio mi dicono dall'altra parte del video che Paolositi torna a trovarci e c'ha da vendere il divano. Non siamo un buon vendo e compro, cioè non siamo, però vabbè, noi siamo sicuramente a disposizione delle persone anziane anche come Paolositi, che era da un sacco di tempo che non veniva a trovarci. Paolositi, adesso io non lo so se il suo divano lo possiamo vendere, perché noi non siamo una fascia pubblicitaria, insomma, ecco, in generale, giusto per farglielo capire. Ma amici miei, fatevi sentire rigorosamente in onda, in diretta.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Vabbè, un saluto anche a lei, veramente congratulazioni al nostro appuntato, che anche lui, se non ci fosse, sarebbe meglio.

0: Vedi, piccola piccola, proprio come lui, questo omino di 72 anni, piccolo piccolo, sempre in movimento come una trottola. È tempo di cambiare casa, è tempo di cambiare mobili, arredamento, è tempo di stare sempre in giro, vero Paolo Ositi?
1: Quindi
2: la maglia,
0: sì. La maglia, sempre con la maglia, sempre con la nostra protagonista, sì.
2: Con Giovanni,
0: sì. Dove andate?
2: Che quella fate? Libreria che mi hanno portato qua, uh-huh. Che veramente sconclude lì dentro.
0: Ma che vuol dire? Vabbè, ho capito, Paolo Ositi, che in fondo è tutta questione di arredamento.
2: La vendiamo,
0: basta, sbarazziamoci delle cose vecchie, anche noi che, voglio dire, potremmo sbarazzarci di una persona vecchia come lei, però la teniamo, scusi.
2: E quindi quello lì, sì. Che lei prende. Uh-huh.
0: Che le prende cosa? I soldi, certo. Della vendita.
2: Poi per il letto se ne parla.
0: Se ne è così, Paolo Ositi, l'importante è partecipare nella vita, come si suol dire in questi casi. Va benissimo. E noi continueremo a chiacchierare con lei tra pochissimo. Music from Tempo Zero.

0: primaverile è stirare a campare, dai! Sì! Grazie per le vostre view, ragazzi, radioascoltatori. Ma che bello! Comunque, se qualcuno di voi fosse interessato ad acquistare il materiale venduto dal nostro Paolositi, ci contatti a Paolositi 10. Lei comunque si deve dare una calmata, perché altrimenti io sono così costretto a chiamare comunque gli assistenti della capanna internazionale, va bene? Oh! Lui è il siciliano pazzo, Paolositi. Lui è quello del digitale terrestre che non gli prendeva il segnale e ha spostato tutto nel Regno Unito. Così, a suo dire, non schioppetta più. Lui è Paolositi, uno degli altri protagonisti, gli Oder, gli altri protagonisti di Summer Live in tempo zero d'estate. Paolositi ha una paura matta, sembra che solo lui deve fare le analisi del sangue. E quando va a fare le analisi del sangue, Paolositi, siciliano pazzo, che è successo? Che succede?
1: Buongiorno di
0: buongiorno,
1: loro.
0: Buongiorno di loro, che come parla? Mi sembra di parlare con un alieno.
1: Devo scrivere, c'era Sgalle.
0: Sgalle, chi è Sgalle? Non lo so,
1: che
0: vabbè.
1: Mi
0: quindi
1: andava a prendere scusatura della tenda.
0: Ma sì, perché è così sconvolto?
1: Mi sa
0: però
1: che la discesa è un
0: sì
1: pochino corta. Cosa?
0: Vabbè, non importa. Quello siamo passati praticamente dal divano che vendeva il divano, siamo passati alla discesa della tenda. Paolositi, veramente oggi non la sto capendo. Vada piano, vada piano.

0: wala to Eper LPC.
1: Il tuo amore è il guru super dotato. Ah, che bello, nonna Luciana. Comunque, quando siete al telefono, bisogna che mi chiamate. Io non è che mi posso trovare la telefonata già avviata, ragazzi.
2: Oh,
1: che bello, non potevi sentire di meglio tu,
2: Ascolta,
1: che bello,
2: Simone,
1: dai. Sì. Ma sì, di cosa stiamo parlando? Del fatto che il nostro ex guru, ex pensatore, è dotato? Dotato di che? Però non capisco, nonna aritmetica.
2: Mi ero dimenticato un attimo che era il mio amore. Cazzo,
1: l'amore è di tutti. Lui ora è l'amore degli uomini, delle donne, anche degli ermafroditi. Adesso è l'amore di tutti.

0: Di tutto.
1: Sì, sì. Amore mio, quanto ti voglio bene, quanto ti amo,
2: quanto, no. Quanto ti voglio bene, quanto ti voglio bene.
1: Ma mi ero persino dimenticata, Madonna.
2: Vabbè.
0: Si vede che non è un amore vero, è un amore passeggero soltanto durante le telefonate. Questa è la vera realtà, mia cara. Questi amori che vanno e vengono, chi lo sa, chi
1: vanno
0: lo sa.
1: Vanno e vengono, vanno e vengono, vengono, vengono.
0: Vanno, vanno, vanno, vengono, vanno, vanno. Ma se andatevene anche voi, io c'ho da lavorare, non è che posso stare al telefono con voi. Ma non ci avete niente da fare tutto il giorno, ma fatemi capire. Boh, vabbè, tra poco mi ricollego, dai, su.

0: Ma si può stare al telefono? Io, beh, come se non ci avessi niente da fare. Comunque lui, il nostro grande amico, veramente il nostro grande amico, il grande e giovanissimo Peter DJ, che è stato anche nostro ospite qualche settimana fa in Tempo Zero. Comunque nonne assassine, nonne vogliose, vi dovete dare una calmata, eh? Nelle frequenze parallele è tornata anche nonna aritmetica, nonna Luciana, che parla e certe volte si capisce manco quello che dice. Nonna Luciana, come sta?
1: Ciao.
0: Ancora, allora, se non la fate finita con questi chatbot io ve li spengo, va bene? Adesso facciamo così, vi incazzo come una pezza. Allora,
1: Sibilla,
0: sì, cerca di divertirsi, certo che si diverte. Sta col suo compagno di 65 anni,
1: Mi raccomando, cosa? Stai attenta a quello.
0: Perché deve stare attenta a quello? Ma che è? Che discorso?
1: C'è 65 anni che non sia incontinente.
0: No, allora, a parte il fatto che non è detto che a 65 anni si sia incontinenti, o comunque no, in generale, quello che conta è l'amore.
1: Cavolo.
0: Quindi, vabbè, cavolo,
1: te
0: vai.
1: Sei giovane,
0: a
1: 65 anni.
0: 65 anni, sì. Se faccio una risata, che così almeno. Vabbè.
1: Magari è incontinente.
0: Sì, ancora questa cosa che è incontinente, ma chi gliel'ha detto che un uomo a 65 anni deve essere per forza incontinente? No, no,

0: Mr. Bedi in anteprima assoluta in esclusiva per l'Italia sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Perché noi li scoviamo, ve le suoniamo, ve le presentiamo, le amiamo insieme a voi, e questo è il potere della Spring, della primavera. Siccome la nostra Consuelo ancora non si è fatta sentire meglio, perché tanto è una persona completamente inutile a livello artistico per quanto mi riguarda, ecco, mi sembra di non averlo ancora detto. Comunque sia, la settimana di riferimento, l'ho detto la settimana, qualcuno se lo ricorda, me lo fate ascoltare il fuoricuffia un attimo, però mi sembra assolutamente, mi sembra, non si scrive, però lo dico lo stesso, dall'11 al 17 maggio 2026. Poi se la Consuelo si incazza perché l'ho già detto, chi se ne frega. Comunque, nonna aritmetica, non è detto che le persone di 65 anni siano comunque incontinenti, e poi per la nostra Sibilla va bene tutto? Ancora, guardi che non vuol dire, comunque l'erezione c'è, comunque ci potrebbe essere, altrimenti la Sibilla con sta beata cippalippa che stava lì.
1: Attenzione!
0: Attenzione ancora, attenzione, help, help, allarm, dai, forza, su,
1: sì,
0: via!
1: Non dormire nel letto con lui, no!
0: Glielo bagna,
1: eventualmente. Nel lettino piccolo.
0: Già, le bagna il letto, sei incontinente.
1: Non si sa mai.
0: Si fa certe risate, nonna, nonna... Luciano è incredibile.
1: Va bene.
0: Con la sua musica aritmetica.
1: Buona serata.
0: Buona serata.
1: Anche impiastro.
0: Ma non è la, ma lei non è nonna impiastro. Vede che non si ricorda manco come si chiama. Lei è la nonna aritmetica. Voi sapete che fa confusione. La nonna aritmetica è lei, la nonna impiastro è quell'altra. Ma ne possiamo però per favore parlare tra un po'. Dai, datemi un attimo di tregua, eh.

0: La signora Ciccone, Dennis DJ, già presente in Viral Chart, Global Chart. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei collaboratori, per farci prendere la nostra primissima pausa in questo appuntamento.
1: Ma se ne va lei
0: adesso che la Consuelo è distratta, che si accorge di niente, non capisce niente a livello radio televisivo, mi viene a parlare lei. Faccia a me, non è tardi, sono in orario perfetto per dare la linea alla nostra emittente radio televisiva. E noi ci sentiamo tra pochissimo e al rientro avremo Etna DJ.

0: presente in classifica e amici radioascoltatori, ovviamente tra le grandi interviste della nostra emittente. Allora, nonna aritmetica, lei è nonna aritmetica, non è nonna impiastro, queste sono le basi, lei ha dei veramente sdoppiamenti di personalità incredibili. Lei non è nonna impiastro, lei è nonna Luciana. Ma perché si sbaglia così? Ma che
1: buona
0: c'ha?
1: Serata
0: sì,
1: dalla,
0: anche a lei.
1: Impiastro.
0: Lei non è impiastro, lei è nonna Luciana, vabbè, della musica aritmetica.
2: Ciao.
0: Ancora, buona, questo chat, io glielo spengo,
1: insomma,
0: veramente.
1: Simone, guarda che...
0: E c'è?
1: Sei forte anche te.
0: Sono forte anche ancora. Ancora dai,
1: anche
0: tutti i chatbot.
1: Impiastro, mamma mia.
0: Io impiastro, io sono impiastro, lei è l'impiastro. Faccia finita questo chatbot che glielo spengo. Ciao, ciao, cioè, saluta 7 volte e poi rimane. Veramente. Dai, se nonna aritmetica, su.

0: rap anche in italiano, voglio di fa per dire. Primavera, ecco, allora forse sarà l'area della primavera, però la nostra aritmetica non è messa proprio benissimo. Ci vogliamo salutare che è mezz'ora che ci stiamo dicendo, anzi che mi sta dicendo ciao, per favore. Dai.
1: Ciao.
0: Ancora. Dai, tocca tutto, lei poi.
2: Insomma, Simone, sì, insomma, che...
0: parla con me o col chatbot?
2: Sei forte anche tu.
0: Sono forte anch'io. Ancora, invia, pulsante,
2: anche
0: dai.
2: Sei un impiastro,
0: sono
2: impiastro.
0: Io non sono un nonno impiastro, io non sono neanche genitore, come faccio a essere nonno impiastro? Lei probabilmente ha qualche sdoppiamento di personalità, eh?

0: With You Be Mine. Pezzi musicali veramente da pezzi da 90 sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando. Grazie, quelli sono i nuovi liner e nuovi jingle realizzati dalla nostra equip musicale, quindi grazie veramente di cuore quindi ad Antonello, Alfred, Mirko, Mario. E via, eccoci, è il momento di prendere, scusate, anche io ho sdeppiamenti di personalità, mica solo quelli della capanna e nonna Luciana, voglio dire, che è convinta di essere nonna in piastro, ecco. Comunque via, eccoci, è il momento di prenderci la nostra seconda e ultima pausa
1: fino a giugno?
0: No, ma che fino a giugno, Peppino, sta veramente fuori come le zucche, come si fa a prendere una pausa pubblicitaria fino a giugno, che siamo a maggio? Via, stia concentrato, sacco de casino, sacco de caciara, come piace a noi. Ragazzi, ci prendiamo la nostra ultima pausa, ce la possiamo fare e tra pochissimo saremo da voi.
2: Stai ascoltando Tempo Zero.

0: Che cosa fa la paura? Quando siamo spaventati, sicuramente siamo sotto pressione e il nostro supereroe, insieme al suo supereroe personale Paolo, ne sanno sicuramente qualcosa, perché non c'è una volta che funzioni correttamente il programma del supereroe cristiano. Una volta gli audio sono inascoltabili, altre volte gli audio sono montati male e le canzoni non rispettano il rock clock. Ma attenzione, shock! Entrando in comunicazione e sapendo che... Oh no, scusate. Comunque, il supereroe Domenico Mancusi possiede dei superpoteri, non soltanto di supertrasporto e teletrasporto. Il supereroe cristiano ha paura che qualcosa possa accadere per la sua incolumità.
1: Culetta lì in su.
0: Ora,
1: adesso
0: ora...
1: dormo con la culetta lì in su.
0: Così almeno dice, se vengono i mostri
1: ciattoli. Certo. Ho paura l'altra volta.
0: Così dice, se vengono i mostri ciattoli, almeno dormo con il culetto all'ingiù, non succede nulla. Ma che discorso è? Cioè, voglio dire, lei dorma con il deredano come vuole, ma non è quello il punto. Il punto è che voi, insieme al suo supereroe, state a fan casino. E così i programmi non andranno mai, seppur immaginari, no?
2: Attenzione, a breve ci sarà il lock.

0: cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
1: A pasta chi sarde? Ah, una già cosa. Ora nei commenti cominciate a scrivere qual è la canzone originale, le caide da. Perché sta canzone fece mio figliozzo e l'under DJ.
2: Nella capanna internazionale il tempo trascorre, ma non passa, ed è sempre Natale e ogni momento è buono per festeggiare. Lo sa perfettamente la nostra matrona. Matrona!
3: Allora, non allora. Vi ho raccontato sì. Tutto perché...
2: Che cosa? Che ci deve raccontare? Io voglio sapere tutto.
3: Cosa? Cacciata, come... Cosa ci suol dire?
2: Non ho capito che dice, però matrona, allora se vuole festeggiare il Natale tutto l'anno bisogna che si organizza. Allora, piano piano,
3: ciao,
2: dai.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao anche a lei.
3: Allora,
2: via.
3: Non vi ho raccontato tutto perché...
2: Ah no, se non ci racconta tutto dopo non si va avanti,
3: Impicciata, come sì? Si suol dire.
2: Cosa? Allora. Ma che sta di... Allora, andiamo, piano piano.
3: Ho fatto un po' di shopping online un po' di tempo fa.
2: Ok, shopping
3: ieri,
2: casomai.
3: Mi è arrivato sì. Il mio pacco.
2: Il pacco quello dell'e-commerce. Ok, sì, quindi...
3: Allora, mi è arrivato...
2: Dai, che è arrivato? Ma non c'ho tutta la puntata,
3: È un reggiseno.
2: Ah, e ti pareva che non c'era di mezzo il sesso con la matrona, quindi reggiseno?
3: Sì, reggiseno, sì. Nelle coppe, c'ha due bei Babbo Natale.
2: Ah, e Babbo Natale nelle poppe, perfetto, benissimo. Poi.
3: Nella mutanda, sì? Diciamo, che davanti c'è la barba di Babbo Natale.
2: Ma mamma mia, ma che è? Un Natale pornografico, il suo? Lei festeggia un Natale strano, stranissima lei, come sempre.

0: ti penso sempre e sei sessuale.
1: E lei non sta benissimo, amica mia, ha capito?

0: A Capanna International è tempo di fare sul serio. Il protagonista della musica, il tenente, ci tiene veramente tanto che il suo progetto internazionale si accenda. Anche Marina fa parte dei grandi protagonisti di social media. Sì, proprio dove c'è Gianna, la grande protagonista, no, la cugina, che lavora al social media della Capanna International per nepotismo. Ma attenzione, c'è una grande protagonista in città, c'è Marina. Sì, Marina, quella che state conoscendo, che ci porta nel suo mondo innamorato insieme a Maglio. In realtà stavolta però vuole parlare di lavoro. Allora Marina, che c'è?
1: Buon pomeriggio. Io vi ho inoltrato questo video.
0: Video? Perché lei non inoltra i video, lei inoltra i video. Lei è Marina, la grande protagonista internazionale. Lei è Marina, quella con la tosse, vi ricordate? Marina, i video magari lo leggo dopo, il video, visto che lei manda il video, io posso dire anche che lo leggo dopo il video. Comunque, il video, che ci dobbiamo fare con sto video?
1: Quel genere che sono Sting, sì. Non mi
0: ricordo più. Ok. Marina, basta con la tosse, che ricomincia la bella brutta stagione e le c'è la tosse.
1: Nel privato mi ha mandato... Sì.
0: Ancora, Marina, si deve curare la tosse?
1: Questo video? Poi mi ha chiesto se può andare bene, io non so...
0: Ma non so manco io, ma di che video stiamo parlando adesso? Che video è? Cioè c'è un... Cioè, non vi capisco. Io sarà che non faccio parte del social media manager, però effettivamente anche voi non mi pare che abbiate le idee così chiare, eh?

0: Il nostro Manuelito nella capanna internazionale ha fatto boom, cioè lui dice di aver fatto boom. Che succede, Manuelito?
1: Come? Ragazzi,
0: boom, che c'è? Ha fatto boom, perché ha fatto boom? Scusi, non c'è bisogno di fare boom.
1: Comunque, ragazzi, è il boom.
0: È il boom, ah, è il boom. Non è che lei ha fatto boom, è il boom. Ok, il boom che cos'è? Un nuovo programma della capanna internazionale, un nuovo gioco?
1: È il boom.
0: È il boom, basta. Ok, mi spiega che è sto boom.
1: Non sto scherzando. E poi non ho fatto oggi la mia.
0: Che fa? Che
1: stamattina mi sveglio.
0: Sì. E beh, tutti, grazie al cielo, veramente ci svegliamo tutte le mattine, sì.
1: E non mi prendo il colirio.
0: Vabbè, che sarà mai? Mica è un antibiotico, se lo prende magari, che ne so, un'ora dopo, due ore dopo, che succede? Scusi.
1: Sapevo che dovevo prenderlo.
0: Sì.
1: Lo prenderò dopo, tranquillo.
0: Dopo, esatto, tranquillo, dopo,
1: prenderò
0: tranquillo.
1: Dopo. Sì. Mi sono messo a fare le cose.
0: Che messo a fare le cose? Nella capanna internazionale è tutto immaginario, quindi che cose deve fare? Scusi.
1: E il colirio me lo sono praticamente preso alle 9:15.
0: Mamma mia, che problema! C'è il colirio che non è neanche comunque un antibiotico, è un dramma per lei. Cioè, per lei Manuelito è tutto un dramma. Si è dimenticato a mettere il collirio magari negli occhi, e chi se ne frega, lo metterà, che ne so, da tanto nel tempo nella capanna internazionale trascorre ma non passa, lo metterà stasera, ma questo vale anche nel tempo reale, eh. Ma che problema c'è? Mamma mia, Manuelito, che dramma.

0: Zinzi e Tone sulla cestina dei piccoli per la piccola Serena. Andiamo ragazza, forza bimba, stai seduta sul seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via, andiamo, dai che lo aumentiamo, gettolino mazzo, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino. Voglio fare un bel girino con il codino.
0: Sì, ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Andiamo ragazzi, l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo via di tutti in giostra. Andiamo ragazzi, uglala che l'ha preso, via. Brava Luciana che l'hai ciappato, bravissima, via.

Fred De Palma, Anita e Mischila. Pronti per farci ballare veramente in maniera adrenalinica per tutta l'estate. Questo ragazzo qua, il grande protagonista della musica reggaeton italiana. Allora amici, se vi dovesse capitare di dover mettere comunque il collirio negli occhi e ve ne dimenticate, dramma apocalittico. Se eventualmente dovete fare qualcosa, no, nella vostra vita e non riuscite, dramma bellissimo. Se eventualmente poi tra l'altro vi dovesse capitare di parlare con una persona stordita come la nostra nonna aritmetica, che diventa impiastro, quindi sdoppiamento di personalità, ma io direi anche bipolarismo. Sono queste le persone che compongono la capanna internazionale, avete capito che gente che c'è? Bene amici, ci prendiamo la nostra, no, ci prendiamo, no, stavo per fan casa, aspetta, ci prendiamo la nostra, come si fa a fare, io lo vedete come sono confuso con questi soggetti, ci salutiamo e meno male che oggi la Consuelo è un'altra settimana che non si è fatta sentire. Eureka, veramente meraviglia, non è che forse ha trovato a fare bene, cioè ha conosciuto magari qualche uomo, qualche famiglia che la possa aver adottata, che si sente più, meno male, guarda, perché se c'era lei

0: Calma,
1: sa
0: non
1: niente
0: è...
1: di musica, sì, la console, esatto, da Fiuggi, non sa niente di radio.
0: No, non sa niente proprio di niente, proprio della vita. Console da Fiuggi non ne sa assolutamente nulla, no?
1: Dopo 42 anni di radio.
0: Ma che 42 anni di che? Ma di inutilità, guarda. Perché dobbiamo però litigare proprio alla fine della puntata, voglio dire?
1: E sì. Allora Simone Papini, che cosa ne capisce di tutto questo?
0: Si è arrabbiata, ecco qua. Io pensavo che l'avessero adottata, invece no, ma dai. Ma pensavo, invece mi sono sbagliato. Ciao ragazzi, buona settimana e mi raccomando, il Consuelo Talent Family c'è, vive con noi. Se conoscete persone sole, proprio come la Consuelo, voi contattateci, noi la metteremo in contatto con loro. Ciao!
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
8: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
7: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici, ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 subitaliani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite.

0: nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore, oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
1: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono vietati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
0: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
3: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
2: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
3: È bello, bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
2: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
0: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.
5: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cipo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Domenica 17 maggio. E oggi è la giornata contro l'omo, lesbo, bi, transfobia, un'emergenza invisibile tra abusi e diritti mancati. Crescono le richieste di aiuto e i casi di violenza. Associazioni e osservatori denunciano un fenomeno diffuso, spesso sommerso dalla paura e dal silenzio. Ogni anno, il 17 maggio, si celebra la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bi, transfobia, una ricorrenza nata per sensibilizzare l'opinione pubblica contro ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti delle persone LGBTQA+. La data non è casuale. Oggi, il 17 maggio, tra l'altro del 90, l'Organizzazione Mondiale della Sanità eliminò l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, segnando un passaggio storico nel riconoscimento dei diritti civili. Ma nonostante la sensibilizzazione e le denunce, le discriminazioni sono ancora presenti. Buon pomeriggio a tutti, sono Nicolo Savino, questa è la compilation. Oggi, come ogni domenica, ascoltiamo i brani degli artisti italiani, i loro successi, le loro novità. Infatti abbiamo aperto con l'ultimo di Bresh, brano che è uscito appunto venerdì in tutte le piattaforme, e anche tutte le piattaforme digitali, ma anche in radio. E allora, tra poco parliamo anche di Modena, perché ho tante notizie da dirvi, e continuiamo con altre belle novità interessanti uscite tutte venerdì.

Altre notizie, partiamo appunto da quelle di Modena. La Lega, dopo i fatti di Modena, lavoriamo alla revoca del permesso di soggiorno per chi delinque. Terrore a Modena, falcia pedoni con l'auto e poi fugge armato di coltello. L'uomo è stato bloccato dai passanti, 8 feriti, 2 hanno subito amputazioni. Poi aggiornamenti appunto in tempo reale nel corso di questa mattina, anche nelle prime ore del pomeriggio. Modena attesi in città, ma sono arrivati in città Mattarella e Meloni e fanno appunto visita ai feriti. La Premier ha raggiunto il Presidente della Repubblica per visitare gli ospedali di Modena e di Bologna. Quindi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni per far visita ai feriti della strage di Via Emilia, secondo quanto riferito dal Quirinale. In queste ore dal Palazzo Chigi il Capo dello Stato e la Premier si stanno recando in questi minuti prima all'ospedale di Baggiovara e poi successivamente anche all'ospedale maggiore di Bologna. Quindi hanno fatto visita appunto alle persone coinvolte in questo bruttissimo incidente di ieri pomeriggio. E Giorgia Meloni tra l'altro ha annullato il proprio viaggio istituzionale di Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica Cipriota. Quindi esclusa la pista del terrorismo, autofalcia pedoni a Modena, 4 feriti gravi, fermato il 31enne Salim El Kundri, ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate. Il giovane si è allontanato a piedi dopo l'impatto, i cittadini lo hanno bloccato, uno è stato accoltellato, amputate le gambe a 2 investiti, uno è in pericolo di vita. Notizia appunto di queste ore. E tra l'altro lui ora è in stato di fermo ed accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Tra poco altre notizie riguardo a quello che appunto è successo a Modena, e continuiamo con altre novità interessanti.

L'uomo che si è lanciato con l'automobile sulla folla appunto a Modena è Salim El Kundri, 31 anni italiano, laureato in economia e nato in provincia di Bergamo. Sarebbe incensurato e non avrebbe agito sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Quindi, tra l'altro, automobile sulla folla a Modena, il sindaco Massimo Mezzetti ringrazio i cittadini che hanno fermato il conducente con grande senso civico. Salim El Kundri, l'uomo alla guida dell'automobile che si è lanciata sulla folla appunto a Modena, soffriva di problemi psichiatrici nel 2022 in cura per disturbi schizoidi. Tra l'altro, quindi lui risiente a Modena, laureato in economia, incensurato, e lui il conducente che con l'auto è piombato in via Emilia centro, falciando una decina di persone a passeggio. 8 sono i feriti, 4 quelli gravissimi. Quindi, tra l'altro, in queste ore hanno anche fatto della perquisizione domiciliare a Ravarino a Modena, dove abita appunto El Kundri. Emergerebbero segnali di una forte instabilità mentale. È stato sottoposto nel 2022 a cure psichiatriche per disturbi schizoidi, conferma il prefetto, e sarebbe stato in cura diverse volte al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia. Quindi l'auto sulla folla a Modena, Salim El Kundri, laureato in economia, disoccupato e seguito dal centro di salute mentale fino al 2022. Quindi lui appunto il 31enne il giovane ora è al centro delle indagini dopo aver lanciato la sua Citroen C3 contro i pedoni in via Emilia, ferendo diverse persone, e gli investigatori stanno cercando di ricostruire il contesto che ha preceduto il gesto, mentre dai primi accertamenti emergerebbero il profilo di una persona fragile più che quello di un estremista. Nessun precedente penale per il 31enne incensurato, mai alcuna segnalazione, nessun legame emerso con ambienti radicali o gruppi eversivi. Quindi, tra l'altro, lui non frequentava moschee. Tra poco altre notizie, noi proseguiamo con la nuova di Rosa Chemical.

Dall'ospedale di Baggiovar, auto sulla folla Modena, la sorella di un ferito si ricorda tutto, è stato catapultato. Che si rendono conto che questo è un malato psichiatrico, ho già detto tutto, ha affermato la donna in merito alla presenza delle istituzioni in città. Mio fratello non sta bene, ma fortunatamente non è in fin di vita, è stata una cosa terribile, devastante, così appunto la sorella di una delle persone coltravolte sabato pomeriggio a Modena ieri, sull'auto alla guida Salim Kundri. Fuori dall'ospedale di Baggiovara, dove si trova attualmente ricoverato il 60enne di professione chef, quindi tra l'altro lui si ricorda, è lucido e vigile, si ricorda tutto, ho visto le persone saltare per aria, lui è stato praticamente catapultato in mezzo alla strada, notizia appunto di queste ore. Poi tra l'altro nei device di El Kundri non trovati segni di radicalizzazione. Poi tra l'altro auto sulla folla Modena in testimone, così ho bloccato l'investitore, quindi lui si chiama Luca Signorelli, uno dei testimoni che poi ha contribuito a bloccare l'automobilista che con l'auto ha investito i pedoni nel centro di Modena, racconta ai cronisti quanto accaduto mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate, lui scappa, è sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Luca Signorelli, un testimone, ha detto che blaterava qualcosa ma non era italiano, infatti lui appunto è marocchino, quindi tra l'altro Luca Signorelli è l'eroe di Modena, la proposta di Tajani, diamogli una medaglia al valore civile. Tra poco altre notizie e noi continuiamo con Tiziano Ferro e Lazza, Perdono.

Male. Altre notizie che riguarda Modena: auto sulla folla a Modena, i medici delle due donne in rianimazione, condizioni critiche, ancora ricoverati all'ospedale civile di Balgiovara, Modena. Una donna di 69 anni operata nelle scorse ore è definita grave ma stabile, una donna di 53 anni si è sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni sono gravi, per entrambe la prognosi resta riservata. Auto sulla folla, Salim El Kundri non ha risposto ai PM di Modena, notizia di questi minuti, e Mattarella e medici, grazie per quello che fate. Quindi auto sulla folla, Mattarella e Meloni a Modena dai feriti, il capo dello Stato e ai medici, grazie per ciò che fate, notizia appunto di questi minuti. Quindi sono arrivati anche all'ospedale di questi ospedali di Modena, di Bologna, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, e tra l'altro sono appunto in ospedale dai feriti, notizia appunto di questi minuti. Se ci sono altre notizie, come riporta Sky o Rai News, appunto vi terrò aggiornati. E noi continuiamo con altre novità interessanti. Per la prima volta Mahmood canta in lingua napoletana con Liberato.

Continuano le ricerche Maldive, arrivati nell'arcipelago tre subesperti finlandesi. Le operazioni di ricerca dei nostri quattro connazionali dispersi sono coordinate dalla società italiana esperta in salvataggi, la Dan Europe. Una squadra composta da tre sub speleologi finlandesi di Daniel Europe è arrivata nella mattinata di domenica oggi alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Ne danno notizia i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori forniti di attrezzature tecniche altamente specializzate starebbero coordinando le operazioni con la guardia costiera dell'arcipelago prima della ripresa delle ricerche. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive. Notizia di queste ore. Altre notizie dal web: un conto che fa discutere. Kate William, un affitto da re. La nuova casa a Windsor costa più del previsto. Tra cifre record, valutazioni di mercato e vecchie polemiche sulle residenze degli zii Andrew e Edward, il nuovo contratto della coppia reale riaccende il dibattito su quanto e come la monarchia paghi davvero per vivere le sue dimore più prestigiose. Quindi, vivere nel cuore di Windsor non prezzo, anche se se sei il principe e la principessa del Galles, secondo i documenti emersi, Kate e William verseranno circa 307.500 sterline l'anno di affitto per Forest Lodge, la nuova villa immersa nel Windsor Great Park, che dovrebbe diventare la loro casa definitiva. La cifra è significativamente più alta rispetto a quella pagata dai precedenti inquilini della proprietà, quasi 100.000 sterline in più, ed è stata stabilita dopo valutazioni indipendenti effettuate da diverse importanti società immobiliari. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con tante belle canzoni nuove dei Pinguini Tattici Nucleari.

Altre notizie dal web: nuovo tormentone, la rivincita del cornicione bruciato, la pizza Tokyo style conquista i social, impasti sottili, estetica minimale, topping fusion. Dal Giappone arriva la nuova tendenza che divide gli amanti della vera napoletana. Da New York a Napoli la pizza continua a reinventarsi, ma l'ultima ossessione gastronomica che domina TikTok e Instagram arriva da Tokyo, dove i pizzaioli chef stanno trasformando uno dei piatti più iconici al mondo in un fenomeno estetico e culturale. La Tokyo Style Pizza, di video da milioni di view, mostrano impasti sottilissimi, bordi appena bruciacchiati, ingredienti disposti con precisione quasi chirurgica e cotture che uniscono tecnica italiana e sensibilità giapponese. Il risultato è una pizza elegante, essenziale e altamente instagrammabile, capace di attirare food creator, food blogger, food photographer e curiosi da tutto il mondo. Il segreto: minimalismo e precisione. Tra poco parliamo di Don Dino Rampazzo, che tra l'altro celebra le messe itineranti al bar e regala anche dei buoni confessione. Tra poco ne parleremo meglio e noi proseguiamo con Paola Turci.

Moto Gran Premio Barcellona, MotoGP, bruttissimo incidente per Alex Marquez, è cosciente. Ultima ora, breaking news, auto sulla folla Modena, atteso il ministro Piantedosi. Don Dino Rampazzo celebra le messe itineranti al bar e nelle contrade del Vicentino, distribuendo buoni confessioni a chi bestemmia, l'iniziativa per ritrovare il contatto con i fedeli. Una messa al bar è successo il 1 maggio a Maglio di Sopra, frazione di Valdagno, in provincia di Vicenza. Don Dino Rampazzo, parroco dell'unità pastorale di Santa Maria di Panisacco, ha celebrato la funzione sul piazzale del bar Grumo davanti a più di 80 persone che hanno risposto all'invito del parroco. Al termine, il locale ha offerto un momento conviviale per tutti i presenti, un brindisi che ha tenuto insieme credenti, curiosi e passanti. Non è una provocazione ma una scelta pastorale precisa. L'iniziativa rientra in un progetto che Don Rampazzo ha avviato per tutto il mese di maggio, messe itineranti nelle contrade delle 5 parrocchie che compongono l'unità pastorale. L'obiettivo è portare la celebrazione fuori dalle chiese, nei luoghi di aggregazione quotidiana, per raggiungere anche chi con la parrocchia ha perso il contatto. Tra l'altro non è la prima volta che Don Rampazzo fa parlare di sé. Prima di essere ordinato sacerdote, nel 2009 ha fatto il carabiniere e impiegato, una biografia che non assomiglia a quella dei parroci di una volta e che forse spiega la sua inclinazione a muoversi tra la gente con naturalezza. Tra le sue iniziative più note ci sono i buoni confessione, ovvero biglietti consegnati personalmente dal parroco a chi bestemmia, che per ottenere il perdono deve poi offrire un bicchiere al bar. E noi proseguiamo con la nuova di Amelia Villano, Amelie.

L'eredità del re del porno, la vedova di Radvinsky, prende le redini di OnlyFans. Dopo la morte del marito, Yekaterina controlla ora il 75% della società madre della piattaforma. La piattaforma di contenuti per adulti, OnlyFans, ha adesso una nuova guida dopo che Leonid Radvinsky, il miliardario che l'aveva trasformata in un colosso globale, è morto a marzo a 43 anni per un cancro terminale. Adesso la sua eredità imprenditoriale va alla moglie, Yekaterina. Secondo un documento ufficiale del governo britannico, la 42enne ha assunto il controllo della società madre della piattaforma, la Phoenix International, ereditando con essa uno degli asset digitali più redditizi al mondo. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con la nuova di Irama.

Altre notizie dal web: pressione sociale o benessere personale, generazione di stempiati, l'assalto dei giovani ai tricologi, ma i social distorcono la realtà. Negli ultimi 5 anni sono aumentate del 20% le richieste dei ragazzi ai medici specialisti dei capelli. In Italia circa metà della popolazione manifesta l'alopecia, ma spesso c'entra la troppa attenzione all'estetica. C'è chi ha già le sue lozioni galeniche in bagno, schierate come soldatini pronti alla battaglia, o chi si pettina sperando in vano di avere una un che alla Jude Love. Chi fiducioso cerca un tricologo in rete e chi affranto è alla ricerca di un centro trapianti, magari in Turchia. La meta per eccellenza, forse stereotipata, che rimbalza nelle chiacchierate tra i giovani stempiati del bel paese. Sembra sempre di più, sì, l'Italia è uno dei paesi con la più alta incidenza di alopecia al mondo. La principale causa del progressivo diradamento dei capelli colpisce il 44% della popolazione maschile. Tra poco vi porto a Londra, dove a novembre di questo 2026 c'è un evento in cui c'è un'asta a Londra dedicata a Phil Collins. Tra poco ne parleremo e noi proseguiamo con tante belle canzoni. C'è Random.

A novembre 2026 si terrà un'importante asta a Londra dedicata a Phil Collins, che metterà in vendita cimeli, manoscritti originali, lettere personali e strumenti di scena. L'evento si chiama The King's Trust 15th Anniversary Auction, featuring the Phil Collins Archive, organizzata da Julian's Auction. La collezione proveniente direttamente dall'archivio personale del musicista copre il periodo centrale della sua carriera tra l'80 e il 95, includendo oggetti legati sia all'attività da solista che a quella con i Genesis. L'asta si colloca in un anno significativo con il musicista, che ha celebrato i 75 anni del gennaio 2026 e la sua inclusione nella Rock and Roll Hall of Fame 2026. Questa asta rappresenta una rara opportunità per i collezionisti di acquisire oggetti intimi e professionali direttamente dalla storia dell'artista. Tra poco altre notizie, noi ascoltiamo Mace, Salmo e Colapesce.

0: Altre notizie dal web: la svolta degli scienziati italiani nei resti della prima bomba atomica, scoperto un materiale mai esistito prima. Una struttura cristallina mai osservata né in natura né in laboratorio è stata trovata nei resti del test nucleare Trinity del 1945. È nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia di un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima. La scoperta arriva da un team internazionale coordinato da Luca Bindi, docente di mineralogia dell'Università di Firenze. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica PNAS, che si concentra sulla Trinitite, il vetro formatosi nel deserto del New Mexico dopo il test Trinity del 1945. Il primo esperimento atomico degli Stati Uniti, gli studiosi hanno analizzato delle microscopiche gocce metalliche rimaste intrappolate nei frammenti di vetro. La nuova struttura cristallina è composta da calcio, rame, silico e si tratterebbe di un clatrato, un materiale dalla particolare forma gabbia. La sua creazione sarebbe avvenuta nelle condizioni estreme dell'esplosione, con temperature e pressioni elevatissime. Tra poco parliamo di Ultimo e noi proseguiamo con la nuova canzone di Ermal Meta, si chiama Calma Metafisica.
1: Il cielo questa notte è una palera, fortuna sto qui dove sto.

Altre notizie dal web: auto sulla folla a Modena al via vertice in prefettura con Piantedosi. Notizie che riporta Sky. Annuncio sorpresa, ultimo il nuovo album è Il giorno che aspettavo. Il disco arriverà il 19 di giugno. Conterà 10 brani, tra cui già editi Acquario e questa insensata voglia di te. Ultimo annuncia sorpresa il nuovo album, si intitola Il giorno che aspettavo ed è il settimo disco di inediti ad inizio carriera. Il disco arriverà il 19 di giugno sotto etichetta indipendente ed è già disponibile in pre-order. Il giorno che aspettavo vedrà la luce 2 anni dall'ultimo progetto discografico e conterrà 10 brani, tra cui appunto i singoli già pubblicati Acquario e questa insensata voglia di te. Tra poco parliamo di un sondaggio in cui è uscito in questi giorni e noi tra poco appunto ne parleremo, e noi continuiamo con un'altra nuova canzone firmata Elisa.

Si chiama Amore a Di Elisa, la nuova, il governatore del Friuli in testa alla classifica SWG. Sondaggio: Massimiliano Fedriga, il presidente di regione più gradito dopo il governatore del Friuli, quello del Veneto Alberto Stefani, tra i primi cinque anche tre presidenti del sud. Sono due governatori del nord a guida Lega e a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini c'è Massimo Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65% in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito Alberto Stefani.

netto rispetto allo scorso anno, con 8 punti in meno. Tra poco parliamo di Instagram, c'è cioè l'operazione pulizia che coinvolge, che ha colpito anche molti influencer. E noi ascoltiamo la nuova di Willy Peyote.

Si chiama Kodak il pezzo di Willy Peyote. Altre notizie dal web: Instagram, l'operazione pulizia colpisce gli influencer, così crolla Chiara Ferragni. Non è l'unica, ma c'è chi la imita, ma chi la limitano le perdite, come Giulia Salemi, Giulia De Lellis. Quindi, a seguito di una vasta operazione di pulizia con cui Instagram ha eliminato account bot, profili spam, follower inattivi, influencer e personaggi noti di tutto il mondo hanno perso un numero significativo di follower. Uno dei casi più eclatanti in Italia è stato quello di Chiara Ferragni, che si è ritrovata quasi 387.000 follower in meno. Hanno perso seguaci anche altre due influencer nostrane, come Giulia De Lellis, circa 5.700 follower in meno, e Giulia Salemi, meno circa 5.000, le quali tuttavia hanno limitato le perdite. Gli altri colpiti tra i personaggi che hanno perso più follower in Italia ci sono anche Mariano Di Vaio, con meno 150.000 follower, Gianluca Vacchi, meno 284.000 seguaci, Vandanara, meno 187.000 follower. Hanno subito perdite anche Ben Rodriguez, Valentina Ferragni, Michele Morrone, Emma Marrone, Alessia Marcuzzi, Fedez e Cecilia Rodriguez. Tra poco altre notizie e noi ascoltiamo la nuova di Giovanni Caccamo.

0: chiama Partenope, la nuova di Giovanni Cacamo. Stretta sui controlli, malattie al lavoro nel 2026, più visite fiscali e controlli INPS rafforzati. La legge di bilancio accelera sulla lotta alle assenze irregolari, nuove regole per i datori di lavoro, fasce orarie unificate e oltre 14 milioni di certificati di malattia in 6 mesi. Quasi 400.000 visite fiscali effettuate in appena 6 mesi, un numero che cresce insieme ai certificati medici e che fotografa un mondo del lavoro dove il tema dell'assenza continua a essere terreno sensibile. La stretta arriva con la legge di bilancio 2026 che punta a rafforzare il sistema delle verifiche INPS sui lavoratori in malattia. L'obiettivo è dichiarato, è semplice: aumentare i controlli domiciliari grazie a un numero maggiore di medici autorizzati, alle ispezioni e a strumenti digitali più rapidi per le aziende. Tra le novità più rilevanti c'è il nuovo servizio online disponibile attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, che consentirà ai datori di lavoro di richiedere con maggiore facilità le visite mediche di controllo per i dipendenti assenti. Tra poco parliamo dell'ufficio del 2050, come sarà secondo l'AI, e noi ascoltiamo Arisa e la sua Rugiada.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

L'ufficio del 2050 come AIL, realtà virtuale, nuove tecnologie rivoluzioneranno il mondo del lavoro. La tradizionale giornata di lavoro dalle 9 alle ore 18, i lunghi tragitti quotidiani sono destinati a scomparire. L'ufficio del 2050 potrebbe essere molto diverso da come è ora, perché è plasmato da tecnologie che potrebbero ridefinire ogni aspetto. E quanto emerge dal nuovo studio IWGS Work Reimagined the Office of 2050, leader globale nelle soluzioni di lavoro ibrido basato sulle previsioni di leader HR e lavoratori a livello globale. In particolare si prevedono spazi interattivi con pareti touchscreen connesse al cloud, dove le stesse funzioneranno come superfici digitali, ambienti capaci di adattare automaticamente illuminazione all'orologio biologico individuale e dotati anche di sistemi che rilevano la fatica per suggerire le pause. Inoltre, tra le innovazioni più attese ci sono gli impianti neurali, che creano un collegamento diretto tra il cervello umano e i dispositivi esterni. Contemporaneamente il 70% dei leader HR globali e il 69% dei professionisti prevedono che la realtà virtuale aumentata prenderà il posto di molte interazioni d'ufficio tradizionali, inclusi gli incontri di persona. Tra poco andiamo a Londra e noi proseguiamo con altre canzoni nuove. Bambole di Pezza, Porno.

Londra e super ricchi lasciano il Regno Unito, 111 miliardi trasferiti all'estero. Nella nuova classifica del Sunday Times resistono gli Induia, mentre cresce il peso dei magnati delle criptovalute e dei finanziatori della destra populista. La stretta fiscale del governo Starmer svuota Londra e il Regno Unito, scopre di non essere più il paradiso preferito dei grandi patrimoni. La nuova edizione del Rich List del Sunday Times, che fotografa 350 uomini e donne più facoltosi del paese, racconta un fenomeno che scuote la città e allarma il mondo finanziario britannico: la fuga dei super ricchi. Secondo la classifica di questo 2026, ben 111 cittadini britannici hanno lasciato la capitale inglese, un numero senza precedenti, attribuito direttamente all'inasprimento fiscale voluto dal governo laburista guidato da Keir Starmer e dalla cancelliera dello scacchiere Rachel Reeves. Nel mirino la riforma che ha cancellato gli ultimi vantaggi per i cosiddetti non-dom, i residenti stranieri che godevano di un regime fiscale privilegiato. Quindi un segnale che, secondo diversi osservatori finanziari, rischia di indebolire la competitività internazionale di Londra, proprio mentre la città prova ancora a ritrovare la slancio dopo gli anni turbolenti della Brexit. In cima alla graduatoria restano saldamente l'Induia, la famiglia britannica di origine indiana, che continua a dominare la classifica con un patrimonio stimato di 38 miliardi di sterline. Dopo la morte del patriarca Gopi Induia, il controllo dell'impero familiare è passato agli eredi Sanjay e Derai, che hanno ulteriormente consolidato le attività del gruppo. Tra poco altre notizie, si parla anche di medicina estetica, e noi proseguiamo con Chiello.

0: Medicina estetica, boom di ritocchini tra gli uomini, le botox maschile non è più un tabù. Dal botox ai filler invisibili cresce il numero degli uomini che cercano volti più freschi con zero effetto artificiale e risultati naturali. Ci sono manager che prenotano una seduta tra una call e un volo per Londra e trentenni che iniziano a chiedendo solo un po' di botox sulla fronte, ma anche padri di famiglia che scoprono i filler grazie a Instagram, salvo poi chiedere al medico la raccomandazione più ricorrente di tutte: basta che non si veda. La rivoluzione estetica maschile non fa più scalpore, forse è proprio questo che è il segnale più evidente del cambiamento. Niente eccessi, niente trasformazioni plastiche da celebrity americana. Il nuovo uomo contemporaneo vuole apparire riposato, tonico, ma soprattutto credibile. Secondo il report del 2025 dell'American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, il 92% dei chirurghi plastici a pazienti uomini, che rappresentano circa il 16% del totale, numeri che raccontano un fenomeno ormai consolidato e sempre più trasversale per età, professione e stile di vita. Tra poco andiamo, vi parlo delle Maldive, c'è un'altra notizia, poi in California, vi porto anche in California perché è uscita una notizia in questi minuti, auto sui pedoni, tra poco ne parleremo, e noi ascoltiamo Dito nella piaga.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: A Oakland, California, auto sui pedoni, 3 morti, diversi feriti, tra i contusi ci sarebbe anche l'autista del mezzo. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California, a seguito della collisione. 3 persone sono morte e altre sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. La notizia è stata riferita dai vigili del fuoco citati dalla ABC. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle ore 8:15 italiane di domenica. Tra 3 contusi sono stati trasportati in ospedale, 2 di loro sarebbero in condizioni critiche. In volo Maldive, i 20 italiani sono ripartiti stasera in Italia. Continuano le operazioni di ricerca dei nostri 4 connazionali dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimata. Quindi i 20 italiani che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimata alle Maldive sono ripartiti da Malé. Stasera arriveranno in Italia. E noi continuiamo con Bel Venerdì, c'è Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Monopattini in scatta, l'obbligo di targa, chi è senza rischia 400 euro di multa. Ci sono ancora 2 mesi di tempo per l'assicurazione, che partirà invece dal 16 di luglio, notizia appunto di queste ore, da ieri. Quindi da sabato 16 maggio scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo, sarà obbligatoria dal 16 di luglio la targa adesivo. Secondo la circolare, tutti i monopattini elettrici dovranno essere dotati di un contrassegno identificativo adesivo plastificato e non rimuovibile, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare, introducendo un sistema di identificazione univoca per ogni veicolo. Tra poco altre notizie dal web. E noi ascoltiamo la canzone, quella sanremese, di Elettra Lamborghini.

0: Vieni qui.
1: Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché non si presenta nessuno. I settori più colpiti sono quelli delle costruzioni, del legno mobile e delle multi-utility. Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato a questa selezione, a varie selezioni. A dirlo è l'ufficio degli studi della CGGA. Quasi un colloquio su tre va vuoto, analizzando la serie storica dei risultati emersi dalle periodiche interviste realizzate dagli imprenditori italiani, da Union Camere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'ambito del sistema informativo Excelsior. Emerge che nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano state poco meno di 400.000, pari al 9,7% del totale previsto. Nel 2025 invece questo fenomeno si è verificato in oltre più di 1.750 casi, raggiungendo il 30,2%. Tra poco altre notizie, ce ne sono tante in questa domenica e tante sono le canzoni.

0: Anche il fisco conferma il gender gap, metà dei contribuenti è donna, ma con solo il 38,5% dei redditi totali. Bilancio del genere del MEF, nelle dichiarazioni si evidenzia il divario donne e uomini. Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio generale del 2025 dalla Ragioneria dello Stato parla chiaro: in Italia la parità fiscale è ancora un miraggio, nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi. Nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale, un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi. Quindi i dati evidenziano anche una sostanziale eterogeneità nella distribuzione del reddito per genere. Le donne infatti tendono a concentrarsi nelle classi a basso reddito, a differenza di quanto avviene per i contribuenti uomini. Il 44,7% delle donne si colloca nelle classi di reddito fino a 15.000 euro, mentre nelle stesse classi del reddito sono presenti solo il 28% degli uomini. Come riporta TGCOM, nelle classi di reddito più elevate si colloca il 10% degli uomini, che dichiarano redditi superiori a 50.000 euro, contro il 4,3% delle donne. Tra poco andiamo a Londra e noi proseguiamo con Fedez insieme a Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

Altre notizie che arrivano da Modena: coraggio e senso civico non solo Luca Signorelli, ecco i cittadini eroi di Modena che hanno bloccato la fuga di Salim El Kundri. Due egiziani, padre e figlio di 56 e 20 anni, hanno aiutato a bloccare El Kundri, l'uomo vivo qui da 30 anni ma non ha cittadinanza, dice appunto questi due egiziani, padre e figlio, che hanno appunto bloccato il 31enne marocchino di ieri a Modena. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El Kundri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore. Vedo tanti avvoltoi, così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Balgiovara, dove sono ricoverati alcuni dei feriti falciati dal 31enne. Ad averlo fermato sono stati anche due cittadini egiziani, un altro modenese e poi i pakistani che hanno i negozi là appunto c'è stato l'incidente ieri a Modena. Tra poco altre notizie e noi ascoltiamo Fulminacci.

0: sa, tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e l'aspettativa.
1: Ultima ora, moto mondiale, caos Gran Premio Catalogna in Spagna, alla fine vince Di Giannantonio. Londra è stata incoronata come la migliore città del mondo per la cultura dal sondaggio di Time Out, la rivista globale su tutto ciò che c'è da fare e vedere e da vedere nelle maggiori metropoli del pianeta. Tra musei gratis e grandi concerti, Londra è incoronata la migliore città del mondo per la cultura. Secondo il sondaggio della rivista Time Out, la principale, se si vuole conoscere tutto ciò che c'è da fare e vedere nelle maggiori metropoli del mondo, grazie a un'offerta artistica che spazia dall'opera e buskers, artisti di strada riconosciuto valore, da piccole gallerie all'avanguardia alle collezioni d'arte più celebri. I teatri di Londra per prosa e musical hanno annualmente più spettatori di quelli che riempiono i 20 stadi di calcio della Premier League messi insieme in un'intera stagione. Nei musei della città si entra gratis per visitare le collezioni d'arte più celebri, ma ci sono pure piccole gallerie che allestiscono show di artisti d'avanguardia ancora sconosciuti. A Londra i concerti richiamano i più grandi interpreti di musica lirica, classica, jazz, rock e pop. Poi ci sono anche gli artisti di strada. Così Londra è stata incoronata come la migliore città del mondo per la cultura da un sondaggio di Time Out. Quindi a Londra la cultura del nostro del DNA vale 64 miliardi di sterline l'anno, circa 73 miliardi di euro per l'economia cittadina e la regione per la quale la maggior parte dei turisti vengono qui, commenta appunto la vice sindaca Justin Simmons in questo appunto secondo il sondaggio di Time Out. Tra poco altre notizie, noi ascoltiamo Italia Starter Pack di J-Ax.

Palermo trasforma la sua auto in uno scuolabus abusivo per 14 minori. L'automobilista è stata sanzionata e i genitori dei bambini sono stati convocati in commissariato. Notizia di queste ore: aveva trasformato la sua auto, una Fiat 500L, in uno scuolabus abusivo e su richiesta dei genitori accompagnava i bambini a casa da scuola. La scuolabus abusivo con una Fiat 500L, protagonista della vicenda una donna di Palermo fermata per un controllo dagli agenti di polizia. Incredibile quanto scoperto dagli agenti: a bordo della vettura, oltre alla quarantenne, c'erano ben 13 bambini di età compresa tra i 7 e 10 anni e un bambino di 14 anni. Tra poco altre notizie, noi ascoltiamo Santa di LDA con H7.

A Bologna, come riporta la Repubblica, la scuola ha un budget che non permette viaggi di istruzione di oltre un giorno. I maturandi del liceo Sabin decidono di organizzare la gita da soli. Abbiamo scelto Parigi perché i musei sono gratis per gli studenti e per risparmiare abbiamo soggiornato in appartamenti e cenato a casa. Quindi quest'anno il tetto di 140.000 euro per l'istituto per tutti i viaggi di istruzione ha messo in difficoltà presidi e insegnanti che per stare nel budget hanno proposto mete vicine e raggiungibili in giornata o con solo un pernottamento. Anche per le quinte, l'anno in cui la gita assume connotati mitici, così al liceo Sabin di Bologna i maturandi se la sono organizzata da soli. I primi a partire sono stati i ragazzi del quinto, imitati da altre sei classi, tutte all'ultimo anno, lasciando i prof a casa, partendo di lunedì e tornando di venerdì quando sarebbero dovuti essere in classe. La scuola ci aveva proposto una gita a Padova, troppo vicina. Siamo andati dalla preside, ci ha spiegato che la questione del limite è particolarmente vincolante al Sabin, del momento che il liceo sportivo ha una serie di gite curriculari che drenano la maggior parte delle risorse. Quindi questi ragazzi del quinto hanno deciso di andare appunto in Francia, a Parigi, e non sono andati a cena fuori per appunto risparmiare. Abbiamo soggiornato in appartamenti e cenato in casa, quindi una gita di quinto in Francia, a Parigi, quindi con un budget che appunto non permette viaggi e di istruzione. Notizia che riporta la Repubblica, e noi proseguiamo con un altro brano che arriva da Sanremo, c'è Levante.

0: Durerà 24 ore, sciopero generale 18 maggio, dati dai trasporti alla scuola. Ecco i settori a rischio, l'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base coinvolgerà il settore pubblico e privato con possibili disagi su spostamenti e servizi. Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione dei servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale del 18 di maggio. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo Trenitalia. Dalle ore 21 di domenica 17 alle ore 21 di lunedì 18 maggio 2026 i treni in forma FS possono subire cancellazioni o variazioni, ad aderire c'è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo. Nelle giornate di sciopero Trenitalia garantisce fasce orarie durante le quali il servizio sarà erogato, nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21, a fine di diminuire i disagi causati dal viaggiatore. Italo ha pubblicato online la lista delle corse garantite. In generale, per le tratte a lunga percorrenza, i convogli già in viaggio al momento dell'inizio dello sciopero completeranno la corsa solo se l'arrivo è previsto entro le 22 di domenica 17 maggio. Quindi, e tra l'altro, consigliano la consultazione dei siti delle compagnie al fine di verificare se i propri viaggi sono garantiti o meno e cosa fare in caso di cancellazione del treno. E tra l'altro scrivono che ricordiamo inoltre che in alcuni casi è possibile cancellare la tratta prenotata chiedendo contestualmente un rimborso. Notizie appunto di queste ore e tra poco altre notizie dal web. E tra poco arriva Malik Ayan.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: notturni.
1: Altre notizie dal web, l'ultima ora a Modena, piante dosi, il problema più rilevante è quello psichiatrico. Altre notizie dal web, le strade di Bali, ostaggio dei rifiuti e dei loro odori, il governo indonesiano ha approvato una norma che vieta le discariche a cielo aperto ma senza prevedere alternative per lo smaltimento. La popstar Dua Lipa fa causa a Samsung e chiede un risarcimento di almeno 15 milioni di dollari. L'azienda avrebbe usato la sua immagine senza consenso per vendere televisori negli USA. E sempre Dua Lipa annuncia l'album Live from Mexico, uscirà il 22 di maggio, il giorno prima su YouTube il film del tour. Avevano comprato oltre 15.000 biglietti per partite di calcio e concerti per poi rivenderli a prezzo maggiorato. Una coppia di Modena ha nascosto al fisco 1 milione di euro. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il disco Saremese di Maria Antonietta insieme a Colombre.

La musica dal vivo rende il vino più buono, cambia la percezione del gusto e aumenta la piacevolezza dei sorsi. Sorseggiare un calice di vino mentre si ascolta della musica dal vivo aumenta la piacevolezza, anche se le note sono tristi.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Gli allevamenti intensivi di bovini in pianura padana generano l'84% dei gas serra del settore e quasi due terzi dell'ammoniaca. Il report di Greenpeace Italia: contribuiscono a modificare il clima e inquinano aria, acqua e suolo. Il regalo folle di Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas, lattico extra lusso a Roma con le opere di Schifano e Guttuso. In Liguria, obbligo di auricolari per i gruppi di turisti che non potranno superare le 25 persone, banditi anche megafoni e altoparlanti, la strategia delle Cinque Terre per contenere l'overtourism. Musica: dopo Taylor Swift negli USA, anche Giusy Ferreri deposita il marchio sonoro della propria voce per non farsi clonare dall'AI. È la prima artista in Europa a farlo. L'ovaio policistico cambia nome e diventa sindrome ovarica poliendocrina metabolica. Tra poco altre notizie e ora ascoltiamo il singolo di Raf.

Raff con Ora e per sempre. Ieri sera si è svolta la finale dell'Eurovision Song Contest a Vienna. Ha vinto la Bulgaria, quindi Dara della Bulgaria trionfa all'Eurovision, la sua Bangaranga batte Israele e terza la Romania. Saldavinci quinto. Quindi la Bulgaria vince l'Eurovision, delusione Saldavinci è quinto, fischi per Israele che fa il pieno del televoto e arriva al secondo posto, terza appunto la Romania. Quindi ha vinto la Bulgaria con Bangaranga. E c'è una notizia che riguarda appunto Saldavinci, notizia di che stavo leggendo proprio ieri, a Saldavinci la laurea honoris causa dal Conservatorio Statale di Benevento. E allora noi ascoltiamo qui a Radio Galileo nella compilation del weekend, il sabato e la domenica. Tante sono le canzoni, una bellissima playlist in questa domenica di maggio, per sempre sì.

Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, tra poco altre notizie dal web a proposito di Sì, Per Sempre Sinner, quindi lo seguiremo insieme in questo, in questa domenica pomeriggio alle 17 Sinner contro Rud, la finale dell'ATP a Roma al Foro Italico, mentre alle 14:10 è iniziata il doppio Bolelli Vavassori contro Granollers e Zeballos, quindi i primi set sono 7-6, 6-7, 5-1, quindi per Bolelli Vavassori e contro Granollers e Zeballos, quindi a vincere ora stanno in parità 1-1. Tra poco altri aggiornamenti live per quanto riguarda il tennis, mentre c'è la rete dell'Inter al 47esimo, l'autorete di Edmundson, il difensore delle Faroer del Verona, quindi autorete, quindi Inter 1 Verona 0. Tra poco altri aggiornamenti live e noi ascoltiamo il disco, quello di Samurai J, un tormentone.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Altre notizie dal web: si parla di salute mentale, traumi vissuti dall'infanzia ai primi anni dopo l'adolescenza cambiano il cervello e hanno ripercussioni sul comportamento in età adulta in modo persistente, lo conferma uno studio italiano. Non è tanto il tipo di trauma, ma fare la differenza sarebbe piuttosto il momento in cui viene subito provocando comportamenti disfunzionali come aggressività, depressione, ansia e deficit attentivi. E quanto emerge da una ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia in collaborazione con l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, la ricerca ha dimostrato che i traumi vissuti in specifici momenti della propria vita, in particolare dall'infanzia ai primi anni dopo l'adolescenza, hanno ripercussioni specifiche sullo sviluppo del cervello e sul comportamento di in età adulta in modo persistente. Viene spiegato dagli scienziati in base alle risultanze della ricerca, tale scoperta viene evidenziato potrebbe facilitare le modalità di trattamento di alcune condizioni neuropsichiatriche in modo più preciso e personalizzato. Allora, siamo arrivati al momento della classifica della FIMI. Come ogni venerdì la FIMI pubblica sul sito i 100 album più venduti in Italia, poi la classifica delle 100 canzoni più scaricate, ma anche la top 20 dei vinili. In questa classifica ufficiale della FIMI ci sono 8 album su 10 di artisti italiani. Alla 10 troviamo Achille Lauro con Comuni Immortali. Alla 9 c'è Giuli con Solito Cinema. Alla 8 c'è Bad Bunny con The Beat Tirar Ma Foto. Alla 7 c'è Madame con Disincanto. Alla 6 c'è Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Alla 5 c'è Michael Jackson con Michael Songs from the Motion Picture, l'original soundtrack. Alla 4 c'è Olly con Tutta Vita Sempre. Alla 3 Jolier con Tutto è possibile. Alla 2 perde la prima posizione Shiva con l'album Vangelo, e alla numero 1 fa il suo debutto così in questa classifica l'album di Saif dal titolo Santissimo, e noi ascoltiamo la nuova Buona Domenica. Saif, album al numero 1.

Notizia di tennis. Si parla di tennis. Bolelli e Vavassori vincono l'Internazionale d'Italia al di doppio 7-6, 6-7, 10-3, 2-1. Bolelli e Vavassori contro il duo Granollers-Zeballos. E tra pochissimo seguiamo insieme con gli aggiornamenti live Sinner contro Rudd. Altre notizie dal web: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea boccia l'Italia sulle assunzioni del personale ATA nelle scuole, troppe contratti a brevi a tempo determinato. Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione Europea, lo ha stabilito la Corte dell'Unione Europea di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Il sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Dopo 9 mesi di attesa e una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Maria Sole, la 63enne, era affetta da una forma severa di parkinsonismo. Si tratta del quarto caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana, 16° in Italia. A Rimini sarà vietato fumare in spiaggia sotto l'ombrellone, divieto esteso anche nelle sigarette, anche alle sigarette elettroniche. Il sindaco di Rimini, una scelta che tutela la salute e l'ambiente. Negli Stati Uniti una 59enne con il cancro è guarita senza terapie dalla malattia. Si tratta di un caso rarissimo in cui la biopsia ha innescato una risposta immunitaria. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con Al mio paese.

paese. Altre notizie dal web: i tassisti dichiarano di guadagnare in media 18.000 euro lordi l'anno, vale a dire circa 1.582 euro lordi al mese. Un tassista guadagna in media 18.000 euro lordi l'anno, vale a dire appunto circa 1.582 euro lordi al mese. A Firenze nel 2022 i tassisti hanno dichiarato in media 25.000 euro lordi l'anno, a Milano il 23, a Bologna il 19, a Roma invece hanno dichiarato il 16.000. Più bassi i redditi dichiarati al sud: a Palermo i tassisti nel 2024 hanno dichiarato in media 12.000 euro annui, a Napoli 11.000. E quanto emerge da un'analisi del Sole 24 Ore basata sui dati delle dichiarazioni dei redditi del Ministero dell'Economia: dal 2017 al 2024 i redditi dei tassisti sono cresciuti poco e molto lentamente, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni, anche se quelli del 2024 restano numeri ancora provvisori, perché le dichiarazioni delle società di capitali degli enti non commerciali non sono definite e sono aggiornate a marzo 2026, mentre si consolidano i numeri del 2023, e appunto evidenzia il Sole 24 Ore. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con i romantici.

Tommaso Paradiso. Curiosità, come ne porta Sky? Sui social spopola il metodo 5-4-3-2-1 per fare una spesa salutare senza sprechi. L'idea alla base è quella di seguire uno schema preciso che riduce sprechi, evita acquisti inutili e contribuisce a contenere la spesa. In più, secondo i promotori, questo metodo consentirebbe di avere sempre in casa una base di alimenti adatti a preparare pasti sani e completi. La suddivisione consiste in 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati e 1 extra a scelta. Il Consiglio Comunale di Livorno ha conferito la cittadinanza onoraria a Carlo Conti. Altre notizie dal web, come riporta Sky, l'OMS dichiara l'emergenza Ebola dopo 88 morti nella Repubblica Democratica del Congo per un ceppo raro. L'epidemia non è al momento classificata come pandemia nonostante l'allerta internazionale. Le autorità sanitarie spiegano che i livelli di diffusione non sono ancora definiti e che la situazione resta in evoluzione. Kranz Montana, il calciatore Tyrese Dos Santos, riappare in pubblico dopo il rogo in discoteca. Salvò la fidanzata tornando tra le fiamme. Quindi Tyrese Dos Santos e la sua fidanzata sono apparsi insieme per la prima volta dopo essere sopravvissuti al devastante incendio scoppiato in una discoteca in Svizzera. Tragedia che ha causato 40 morti e oltre 100 feriti. Il calciatore era riuscito inizialmente a mettersi in salvo, ma sarebbe tornato all'interno del locale dopo aver capito che la compagna era rimasta intrappolata. Entrambi hanno riportato gravi ustioni, ma sono sopravvissuti grazie al gesto coraggioso del giocatore. E noi ascoltiamo una bella canzone dall'ultimo festival di 13 Pietro, Uomo che cade.

Altre notizie dal web: trovate più di 100 uova di dinosauro intatte dopo 72 milioni di anni, un deposito straordinario. Una scoperta sensazionale nella Francia sud-occidentale ha lasciato tutti a bocca aperta il paleontologo e geologo Alain Cabot, fondatore e direttore dal 1997 del Musée Parc de Metz, insieme a sua figlia Marina, ha trovato più di 100 uova di dinosauro che risalgono a circa 72 milioni di anni fa, ossia il periodo del Cretaceo. Solo una piccola parte è ancora intatta, circa il 5%, mentre le altre sono già schiuse e quindi prive di embrioni per l'effettivo riconoscimento, ma si pensa che appartengono alle specie dei dinosauri, e quindi molte sono intatte. In Francia scoperte più di 100 uova di dinosauro hanno sui 70 milioni di anni. L'archeologo Alain Cabot, autore del ritrovamento record, non ne ho mai viste così tante. Le uova hanno la circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di titanosauri che tra l'altro raggiungevano circa 12 metri di lunghezza. Su questo aspetto però lui, Alain Cabot, chiama la prudenza, dato che non sono stati ritrovati embrioni all'interno dei gusci. E noi proseguiamo con le stelle, quelle di Geolier.

anche degli italiani nel team di ricercatori. Parkinson, possibile legame con le alterazioni del microbiota intestinale. Lo studio finanziato dalla Michael J. Fox Foundation alla ricerca pubblicata sulla rivista Nature Medicine hanno contribuito ricercatori di Reggio e Pavia. C'è anche il contributo dei ricercatori italiani dell'ultimo studio internazionale sul Parkinson, che ha scoperto un possibile legame tra le alterazioni del microbiota intestinale e la possibilità di sviluppare la malattia. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine e finanziato dalla Michael J. Fox Foundation, la fondazione voluta dal celebre attore di Ritorno al Futuro nel 2000, 2 anni dopo aver rivelato al mondo di essere affetto dalla malattia. Record di interventi estetici al seno in Campania. Sono 7.000 le donne che si sono sottoposte a un'operazione chirurgica da agosto 2023 a dicembre 2025. L'età media è di 38,5 anni. Al secondo posto della classifica c'è la Lombardia, terzo il Lazio. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Rocco Hunt.

Usarono un disegno senza autorizzazione. Un artista bolognese vince la causa contro IKEA. Ha sfidato un colosso per vedersi riconosciuto il diritto d'autore su un suo disegno e ha vinto. Cristina Cati, illustratrice bolognese, ha fatto causa a IKEA dopo che il negozio di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, aveva utilizzato la sua opera Tortellino con ingredienti senza il suo consenso. Il giudice gli ha dato ragione, obbligando la multinazionale svedese al risarcimento. Quindi, in questa recente intervista, lei dice: mi hanno rubato il disegno del tortellino. Lei, una illustratrice bolognese, Cristina Cati, ha vinto la causa contro IKEA. Tra l'altro lei dice: mi suggerivano di desistere, ma ho difeso il mio lavoro. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino con due padri e una madre. La trascrizione della Corte d'Appello di Bari. La Corte d'Appello di Bari ha riconosciuto un bambino con una madre e due padri. Il piccolo ha tre genitori, la donna amica della coppia che lo ha messo al mondo in Germania e i due papà che lo crescono dalla nascita. È la prima volta in Italia. Tra poco parliamo di... Mi porto in Francia, si parla di del primo, che tra l'altro la Francia è il primo paese al mondo ad autorizzare l'uso di ketamina. Tra poco ne parleremo e noi ascoltiamo tante belle canzoni. C'è You and Me, Biagio Antonacci.

Ciao Gentonacci, Radio Galileo, You and Me, qui nella compilation. La domenica c'è una playlist con tanti brani di artisti italiani. La Francia è il primo paese al mondo ad autorizzare la chetamina se c'è il rischio di un suicidio imminente. Il farmaco è indicato come terapia ponte per passare poi a trattamenti a lungo termine. Gli psichiatri è un'opportunità, oggi non esistono alternative approvate e rapide, quindi la Francia è il primo paese al mondo ad autorizzare l'uso di chetamina in caso di rischio di suicidio imminente. Quindi anche molte testate online ne parlano, il farmaco è indicato come la terapia ponte per passare poi a trattamenti a lungo termine. E tra l'altro c'è il via libera. Se da una parte, scrive The Lancet, è un riconoscimento del potenziale clinico di questo farmaco anestetico dagli effetti dissociativi e analgesici, d'altra parte è un'ammissione che quando il rischio di suicidio è imminente non ci sono alternative farmacologiche rapide supportate da evidenze scientifiche e autorizzate. Tra poco parliamo delle che vi porto in Italia nel turismo, le spiagge bandiere blu, e quindi tra poco ne parleremo. E noi ascoltiamo il brano originale è di Umberto Tozzi, ma lei ha voluto inserirlo in questo progetto, si chiama Io canto parte 2, l'album di Laura Pausini, con all'interno tante belle canzoni del passato rivisitate da lei, quindi la cover di Immensamente.

Aggiornamento live sulla Serie A: Inter 1, Verona 1. Proprio in questo istante la rete dello scozzese Bowie. Kieron Bowie, 23enne scozzese, attaccante del Verona, a firmare il pareggio nei minuti di recupero. Inter-Verona 1-1, tra poco il finale di questa partita. In Italia le spiagge e bandiere blu salgono a 257, entra Rimini, esce San Felice Circeo. La regione più premiata è la Liguria. Più spiagge premiate, più comuni coinvolti e criteri sempre più severi. Le bandiere blu 2026 confermano la crescita del turismo balneare sostenibile italiano. Quest'anno il riconoscimento internazionale assegnato dalla FE, la Foundation for Environmental Education, va a 257 comuni rivieraschi e 87 approdi turistici italiani. Rispetto al 2025, le località premiate aumentano di 11 unità. I nuovi ingressi sono 14, mentre 3 comuni escono dall'elenco, come riporta la Repubblica. E poi bandiere blu quest'anno sono 257, al top c'è la Liguria. Fra i 14 nuovi ingressi, Rimini, Locri, Limone sul Garda, Monte Argentario. E noi proseguiamo con Pedala e Batteria, il disco di Frankie I Energy MC.

È finita la partita San Siro Inter Verona 1-1, l'autorete di Edmundson al 47esimo e poi il pareggio nel finale di Bowie. Inter Verona 1-1. Notizia dal web, come riporta Leggo, bufera negli USA per l'antivirus. Donald Trump affida l'emergenza a un urologo complottista esperto di protesi del pene. Negli Stati Uniti cresce la polemica attorno alla gestione dell'emergenza antivirus da parte dell'amministrazione di Donald Trump. Al centro delle critiche c'è la figura dell'ammiraglio Brian Christie, nominato sottosegretario al Dipartimento della Salute con delega alle malattie infettive, pur non avendo alcuna esperienza specifica nel campo della virologia. A sollevare il caso è la CNN, che evidenzia come Christine abbia costruito la propria carriera professionale nel settore dell'urologia, occupandosi in particolare di disfunzione erettile e protesi peniene presso gli Urology Center of Alabama. Nel tempo è diventato anche un volto noto della salute sessuale maschile, conducendo persino un programma su YouTube intitolato Erection Connection. Tra poco i libri da leggere, quelli della settimana, e noi proseguiamo con Aranciata.

0: Nuovo quartetto di titoli in evidenza questa settimana tra ritratti di epoche passate, gialli tra mito e realtà, horror ad alto tasso di suspense, gialli che ci trasportano nella grande mela. I migliori libri da leggere della settimana tra Lucciola, Loro che non dormono, L'altra mamma e L'ultimo turno. Tra poco arriva il disco di Achille Lauro.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711. O visita il nostro sito web www.gemos.it.
7: Radio Galileo informa il tuo tempo. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
9: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

Track, comuni immortali, altre notizie dal web, come riporta il Corriere della Sera. Monza lascia in eredità 570.000 euro e una casa ai monaci benedettini. I nipoti oppongono un nuovo testamento, ma è falso. La signora era deceduta nel 2019 a 93 anni nella sua Lissone, in provincia di Monza. Non avendo marito né figli, aveva disposto tutto nei minimi particolari in un testamento che aveva redatto con cura nel 2011 e depositato presso il notaio di fiducia. Dopo la sua morte il notaio aveva reso note le ultime volontà della donna, che a parte alcuni lasciti minori a due nipoti e figli di un fratello, aveva stabilito di lasciare la propria casa di Lissone e 570.000 euro all'epoca presenti sui suoi conti ai monaci benedettini del monastero di Dumenza in provincia di Varese. E noi ascoltiamo Niente da perdere, il nuovo singolo di Fabrizio Moro.

Dal suo nuovo album Non ho paura di niente, niente da perdere, la nuova canzone bellissima di Fabrizio Moro, abbiamo ritrovata qui in questa domenica pomeriggio, e noi ora proseguiamo con Una donna non può.

la nuova di Francesca Michelin qui a Radio Galileo. E noi ora proseguiamo con il nuovo disco di Gaia, si chiama Bossa Nostra.

la sua nuova canzone, Il Tormentone. E noi proseguiamo con un altro disco che conosciamo da diverse settimane, ci piace, lo ritroviamo, Annalisa, la sua canzone estiva.

Annalisa con la sua canzone estiva, un altro tormentone abbiamo ritrovato qui nel weekend, il sabato e la domenica, e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale nella stessa direzione.

È iniziato da pochi minuti il match di tennis al Foro Italico, Sinner contro Ruud, tra poco aggiornamenti live. E dopo questo singolo bellissimo di Paola Iezzi, e noi proseguiamo con questo duo per la prima volta insieme. Sto parlando del produttore Giuli con Coez.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: All'interno dell'album del produttore Julie ci sono tanti duetti, un album interessante da ascoltare. L'album di Julie si chiama Solito Cinema e noi ascoltiamo Come nei film.
1: Ricordo.

Dall'album Una storia importante, Eros Ramazzotti qui in coppia con Max Pezzali. Ve le suono tutti i successi del qui nel weekend, vi suono tutti i successi italiani di tanti artisti che appunto conosciamo da tanti anni, quindi big del momento. E a proposito di big, arriva Clara, che ha pubblicato di recente il suo ultimo singolo dal titolo Prima Donna. Clara,

Dall'album nuovo di Madame, il duetto con Marrakesh, Volevo capire. In arrivo un'altra bellissima canzone di Blanco con... Ah no, scusate, non è Blanco, arriva dopo. C'è Emma con Rcomi, Vacci piano.

con Ercomi, vacci piano. Allora, ieri sera si è giocata la Serie B, i playoff, Juve Stabia, Monza 2-2. Sempre ieri sera si è giocato anche il playout, la Torres ha vinto 2-1 in casa contro il Bra, quindi la Torres rimane in Serie C e il Bra retrocede in Serie D. Sempre per quanto riguarda la Serie C, ieri sera si è giocata l'altra partita della Supercoppa di Serie C, quindi le vincenti per ogni girone si affrontano in questo mini torneo. Quindi Arezzo è arrivata terza con 0 punti, poi il Vicenza ieri sera ha perso contro il Benevento in casa, quindi il Benevento ha vinto questo mini torneo, la Supercoppa di Serie C, 1-4 ha vinto in trasferta in casa del Vicenza, quindi il Benevento si aggiudica questo mini torneo. E noi proseguiamo con tante belle canzoni, ricordi in arrivo.

Altre notizie dal web: abilitati fino a 100 metri Maldive, chi sono i tre super sub finlandesi arrivati a Vavu? Esperti e senza paura hanno detto subito sì, videro morire due sub e decisero di tornare a recuperarli a 135 metri sott'acqua. Nel 2018 salvarono i bimbi thailandesi intrappolati in una grotta. Hanno visto morire affogati davanti ai loro occhi due dei loro più cari amici mentre si trovavano in un'immersione a 135 metri sotto il livello del mare in una grotta in Norvegia. Sfidando il divieto della polizia, sono tornati a recuperare i loro corpi infilandosi nuovamente nel budello subacqueo della Plurdalen Valley, non curanti della situazione di rischio in cui si sarebbero messi. Ora saranno loro, i finlandesi Sami e Patrick, insieme alla sub connazionale Jenny, a tuffarsi nelle acque delle Maldive per tentare il recupero delle salme dei quattro italiani deceduti venerdì e ancora dispersi. E noi proseguiamo con le farfalle, quelle nello stomaco di Cioffi, con Noemi.

0: Parliamo anche di Serie B, perché questa sera alle ore 20 si gioca l'altra partita dei playoff, Catanzaro-Palermo, e si gioca anche in Serie C per la pre-playoff, la promozione. Alle ore 20 Casarano-Brescia, Potenza-Ascoli e Salernitana-Ravenna. Alle 20.45 Lecco-Catania. In Serie A, nella giornata di oggi, la 37esima giornata di Serie A, la penultima, Como-Parma 1-0, Genoa 1, Milan 2, Juventus 0, Fiorentina 2, Pisa 0, Napoli 3, Roma 2, Lazio 0, Inter-Verona 1-1. Alle ore 18, tra pochissimo, Atalanta-Bologna, che seguiremo insieme con gli aggiornamenti live. E questa sera alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, a chiudere il quadro completo di questa 37esima giornata. E noi proseguiamo con due superstars.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Si chiama così il disco di Tiziano Ferro con Giorgia, dall'album Sono un grande deluxe, all'interno 5 brani nuovi. C'è questo, Superstar, c'è anche XX Dono, Perdono con Lazza e altri brani che potremo scoprire nel corso dei prossimi giorni, perché appunto Tiziano Ferro uscirà con questo Deluxe Edition. E noi proseguiamo con un altro tormentone, La testa gira.

Si chiama così Rolling Stones, il disco dei The Colors. Allora salutiamo anche Marchetto di San Liberato, mi ha chiamato proprio ora in cui lui ogni weekend ci aggiorna del suo Del Nera. E oggi a San Liberato alle ore 16 si è giocata la partita Del Nera contro la Ferentillese. Il Del Nera ha vinto in casa 1-0, quindi sono salvati, sono salvi e salva, e quindi rimane in prima categoria. E noi proseguiamo con Tra le dita, loro sono i due quarti dei Gemelli Diversi.

E Room 9 hanno prodotto la nuova dei Gemelli Diversi dal titolo Tra le dita, si chiama così la loro nuova canzone. Bel tappeto musicale, noi ora proseguiamo con la nuova di Dolce Nera dal titolo My Love.

0: C'è la pubblicità, tra pochissimo arriva il pezzo di Francesco Gabbani.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

Summer Funk, la novità di Francesco Gabbani, stretta sui requisiti, pensioni dal 2027 potrebbe non bastare lavorare fino a 71 anni, il governo prepara la mini riforma stretta sui requisiti con l'aumento dell'aspettativa di vita, ma arriva anche la proroga dell'ISO pensione fino al 2029. L'età pensionabile torna al centro dell'agenda politica, il governo lavora una mini riforma delle pensioni che punta da un lato a mantenere strumenti di flessibilità in uscita, dall'altro a recepire gli aumenti automatici legati all'aspettativa di vita previsti dalla riforma Fornero. Il risultato è un doppio binario, proroga degli scivoli aziendali come l'ISO pensione, ma anche un progressivo allungamento dei requisiti anagrafici e contributivi. E per molti lavoratori, soprattutto i più giovani, interamente nel sistema contributivo dal 2027, arrivare a 71 anni potrebbe non essere più sufficiente per lasciare il lavoro. E noi ora continuiamo con il tormentone di Chiara Gagliazzo.

End of Silence di Silvio Salemi, la nuova canzone uscita in questi giorni. E noi ora proseguiamo con il nuovo disco di Giordana Angie.

Aggiornamento live sul tennis, la finale di questa domenica al Foro Italico, Sinner contro Ruud. Il primo set è per Sinner 6-4. Tra poco altri aggiornamenti e noi ora proseguiamo con Ci vuole una laurea. E tra l'altro questa canzone fa parte del film della serie TV di Netflix Due Spicci di Zero Calcare. La voce è quella di Coez.

Angelo qui a Radio Galileo, questa bellissima canzone, un tormentone, insieme per la prima volta. In arrivo lui che è un ex di Comacose, ex di California, si sono lasciati.

Il nuovo singolo si chiama Burro Cacao, l'abbiamo ritrovato qui nella compilation. Dopo la compilation c'è il radio show, programma di musica dance, quindi vi consiglio di rimanere qua fino a ora di cena e noi proseguiamo con la musica di Cosmo.

0: per un po' d'amore.
1: Aggiornamenti live sulla Serie A. È iniziata alle ore 18 la partita Atalanta-Bologna, ferme sullo 0-0. Siamo al 32esimo del primo tempo e dopo la nuova di Manarino dobbiamo ascoltare anche il ritorno in radio, quello di Joe Evan.
2: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Altre notizie dal web, parliamo di alimentazione. La dieta vegana è migliore di quella mediterranea, offre più benefici per la salute e salvaguarda l'ambiente. Secondo uno studio, il cibo senza prodotti di origine animale riduce del 57% le emissioni e del 55% il fabbisogno energetico per produrlo. Porre maggiore attenzione a ciò che mettiamo sulla nostra tavola per salvaguardare non solo la nostra salute ma anche quella del nostro pianeta, ad aggiungersi alla sempre crescente mole di ricerche che mostrano come ciò che mangiamo possa essere una soluzione efficace anche per ridurre l'impatto ambientale. È stato oggi un nuovo studio pubblicato sulla rivista BMJ Nutrition Prevention and Health and degli esperti della Physician Committee for Responsible Medicine. Questa è un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove la medicina preventiva, secondo cui l'appunto seguire una dieta vegana non solo migliorerebbe la salute metabolica ma ridurrebbe le emissioni di gas serra associate all'alimentazione del 57%, quasi tre volte di più rispetto alla dieta mediterranea. E noi ascoltiamo Casa in Fiamme.

0: mai vorrà.
1: Il disco di Mr. Rain qui a Radio Galileo, e noi ora proseguiamo con il rapper Kid Yugi.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Kid Yugi con Amelie in arrivo qui nella compilation, una bella cartolina in musica.

0: A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli. Passerà il grigio sul Berlino.
1: Si chiama proprio così il disco di Hernia. E noi ora proseguiamo qui con la musica, quella di un artista italo-bulgara, El Ma. So

0: Dopo il successo del singolo pubblicato con Blind Sonic a Sanremo Giovani, le nuove proposte in questo 2026 dal titolo Nei miei DM, è ritornata Elma con Mille sguardi e noi ora proseguiamo con il disco nuovo di Piotta, E così te ne vai.
1: Sì, te ne vai.

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della serie.

giornata e così te ne vai. Aggiornamento live sul tennis al Foro Italico nella finale Sinner contro Rud 6-4-4-2 al momento. E noi ora proseguiamo con la musica, quella di Mario Biondi in questo progetto dal che è appunto il suo album interamente in lingua italiana. Tra l'altro 2006-2026, 20 anni dal successo del singolo This Is What You Are dall'album Handful of Soul. Vi consiglio di andarlo a recuperare il disco, che è bellissimo. E ascoltiamo appunto il progetto di Mario Biondi dal titolo Cielo Stellato.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: I Santa Maria dell'album Anime Storte, il terzo estratto si chiama Tornado, dalla Sicilia, questa giovanissima band, e noi ascoltiamo l'ultimo degli Eugenio in Via di Gioia.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

Serratura di Lea Gavino. In arrivo un rapper italiano, lui si fa chiamare Nerissima Serpe, e tra l'altro in questo suo single dal titolo Ridere di te ha ripreso un sample del disco di Vasco Rossi. Ascoltiamo Ridere di te 2026, Nerissima Serpe, Radio Galileo.

0: Io sto uguale.
1: Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, tra pochissimo l'ultimo brano per oggi.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Il disco di Tony Pitoni con Tommy Cash, L'Amor. Ultima notizia del web per oggi, nuovo record. Chi è? Kami Rita Sherpa, l'uomo che ha scalato l'Everest per la 32esima volta. Il 56enne ha raggiunto per la prima volta la vetta nel 94 durante una spedizione commerciale. Da allora è arrivato in cima quasi ogni anno. È soprannominato l'uomo dell'Everest, tanta è l'affinità di quest'uomo con la vetta più alta del mondo. Lui, l'alpinista nepalese Kami Rita Sherpa, che in queste ore ha stabilito un nuovo record raggiungendo la vetta del monte per la 32esima volta. Con lui la 52enne Laka Sherpa, 52 anni, soprannominata la regina della montagna. In queste ore i due alpinisti sono stati elogiati dal premier Balendra Shah, che sui social si è congratulato per il loro incrollabile coraggio e la ferrea disciplina. Gli alpinisti nepalesi hanno ancora una volta fatto la storia su questa gloriosa montagna, aggiunto. Tra l'altro Kami Rita Sherpa, 56 anni, ha raggiunto per la prima volta la vetta del Monte Everest di 8.849 metri nel 94, mentre lavorava per una spedizione commerciale. Da allora ha scalato la vetta quasi ogni anno come guida per i suoi clienti. Laka Sherpa invece ha raggiunto la cima dell'Everest per la prima volta nel 2000, diventando la prima donna nepalese a scalare e discendere con successo la montagna più alta del mondo. Parliamo di tennis, ultimo aggiornamento live. E allora, il tennis, Sinner sta vincendo contro Rud al momento, quindi 6-4, 5-4, la finale al Foro Italico a Roma contro il norvegese Rud, mentre al 50esimo Atalanta-Bologna ferme solo 0-0.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 590 031, oppure agenzia.galileo@gmail.com. per farlo sapere a tutti.
0: Spazio al radio show. Bye bye. Intanto è finita ora. Attenzione, è finita proprio ora, quindi in diretta sono le
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.
0: Le 19:10, è finita proprio ora il match dell'ATP a Roma, la finale al Foro Italico. Sinner ha battuto il norvegese Rud 2-0, quindi 6-4, 6-4. Sinner è campione anche a oggi al Foro Italico a Roma, quindi vi ricordo 6-4, 6-4. Sinner ha vinto contro il norvegese Rud. C'è il radio show a sabato, bye bye. Hit music in the
3: sunshine. It's good for you.
4: Nuovo appuntamento riservato al grande radio show di It's Good For You. È la vostra radio preferita. Siete con Davide Padovan, siete con Gianluca Gerardi DJ, che è già prontissimo a muovervi, a farvi muovere e a muoversi ovviamente tra un vinile e l'altro. Eh sì, solo grandi successi, quelli scelti e selezionati dal buon gusto di Gianluca. Rimanete con noi, ci risentiamo tra una mezz'oretta circa.
3: It's good for you. It's good for you. Gentlemen, please welcome.
5: He's good for you.
6: He's good for you.
7: In the mix.

0: Is Good For You ti aspetta H24 sul digitale terrestre nella tua TV. Se hai una Smart TV collegata di internet, digita il canale 157 nel tuo telecomando e premi il tasto giallo. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di Is Good For You. 24 ore di grande musica e successi, le grandi hit di tutti i tempi e i suoni anni 90 con 90 Is Good. In tutta Italia, sul digitale terrestre, con la tua Smart TV. Is Good For You. Music Video Show.
1: Hit music in the sunshine. Today will be the day I shine. It's good for you.
2: Niente male questa prima parte, solo grandi successi quelli scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ. Siete con Davide Padovan, siete con il radio show di It's Good For You. Rimanete insieme a noi, ci risentiamo tra una mezz'oretta circa per i saluti finali.
3: It's good for you. It's good for you. Gentlemen, please welcome.
1: It's good for you.
4: It's good for you.
5: In the mix.

0: È volata davvero, 60 minuti insieme. Il radio show di Is Good For You termina qui per questa settimana, ma rimanete connessi sulla vostra radio preferita e soprattutto continuate a seguirci anche sui nostri canali social 90 Is Good e il radio show ovviamente di Is Good For You. È tutto da Davide Padovan, grazie Gianluca Gerardi DJ, ci risentiamo nel corso dei prossimi appuntamenti riservati soprattutto a voi. Grazie per l'affetto che ci mostrate sempre.
1: Is Good For You ti aspetta H24 sul digitale terrestre, sulla tua TV. Se hai una smart TV collegata ad internet, digital canale 157 dal tuo telecomando e premi il tasto verde. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di Is Good For You. 24 ore di grande musica con le hit del momento. E l'appuntamento anni 90 con 90 Is Good. In tutta Italia sul digitale terrestre con la tua smart TV. Is Good For You. Music Video Show.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

e le gambe non le sento più. Avrei voglia di fuggire da qui, di trovare un posto dove vivere e morire. Aiutami.

of your life. And when she came back, she was nobody's wife.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Vivo sperando di trovare diamanti negli occhi degli altri, toccando le stelle col cuore, sperando che un giorno tu possa trovarmi. A quanto serve stare calmi, sapendo di essere morto.

Grazie.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di invecchiare, cambiare per forza la prospettiva.

alcuni segni che tu sai. Fidati di me e ascolta i movimenti, fidati e vedrai che capirai. Guarda verso me,

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

gente, coscienza iconoclasta, volgare e irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse

la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani.

C'è solo un posto, se ti va puoi salire. Facciamo un giro, non so bene dov'è.